Save the Date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Italia!
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
2: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala,

0: garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
2: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica che sarà caratterizzata ancora dal caldo che si farà sentire in Campania. Raggiungeremo localmente anche punte di 38 gradi, soprattutto nelle zone interne, qualche grado in meno invece sulle coste. Saranno valori registrati all'ombra, quindi al sole potremo percepire anche qualche grado in più. E anche i valori si manterranno elevati tra sera e notte. Tutto in un contesto che sarà soleggiato, ventilazione debole con mare calmo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4x980 ml 3,97 €.
1: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
2: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno, da parte di Riccardo Catapano, apertura con la cronaca. Indagini della polizia a Napoli per un tentato abuso sessuale ai danni di una studentessa francese di 21 anni in città per il progetto Erasmus. La giovane è stata aggredita giovedì sera all'uscita dell'ascensore di un palazzo in via Duomo. Un uomo l'ha afferrata alle spalle e ha tentato di baciarla, ma la ragazza ha reagito gridando e divincolandosi, costringendo poi l'aggressore alla fuga. Soccorsa e visitata in ospedale, ha riportato contusioni alle braccia con una prognosi di 15 giorni e ha presentato denuncia. La polizia di Stato ha avviato le indagini acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare il responsabile. Attivato anche il percorso di assistenza dedicato alle vittime di violenza sessuale. L'Italia nella morsa del caldo. Scatta l'allerta arancione della Protezione Civile della Regione Campania per le ondate di calore. Dalle 8 di oggi fino alle 20 di lunedì sono attese temperature fino a 5-6 gradi sopra le medie stagionali, con valori percepiti vicini ai 40 gradi. Le aree più esposte sono le province di Benevento e Caserta. Le autorità raccomandano di evitare di uscire nelle ore più calde e bere molta acqua, limitare gli spostamenti e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili e animali domestici. Cambiamo argomento. Grande partecipazione ieri al Napoli Pride. Oltre 50.000 persone hanno sfilato nel corteo che da Porta Capuana ha raggiunto Piazza Dante, con una stima che è arrivata fino alle 100.000 presenze. Presenti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Campania Roberto Fico. 8 i carri in parata per l'edizione che celebra i 30 anni del Napoli Pride. In serata poi in Piazza Dante lo spettacolo finale con Leo Gassman, Maria Grazia Cucinotta e Big Mama tra gli altri. La chiusura con lo sport, il calcio. Termina la fase a gironi dei mondiali, delineato il tabellone dei sedicesimi di finale. Niente da fare per la Scozia di Scott McTominay e l'Uruguay di Matteo Oliveira, entrambe eliminate. Passano al turno il Belgio di Lukaku e De Bruyne, che sfiderà il Senegal di Kalidou Koulibaly, e l'Olanda di Nolang, che affronterà invece il Marocco. Si parte già stasera alle ore 21 con Canada-Sudafrica per il primo sedicesimo di finale. Intanto la prossima settimana dovrebbe finalmente arrivare il via libera per l'annuncio di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli. Gli azzurri intanto sono attivi sul mercato e sfidano l'Atalanta per Mario Ghila e l'Inter per l'esterno Calaili. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CCF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
3: Sotto costo!
2: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 x 980 ml 3,97 €.
3: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano, apertura con la cronaca. Attenzione al Napoli Pride ieri sera, dove tre giovani sono stati arrestati dopo aver aggredito 4 agenti di polizia. Secondo la ricostruzione, una donna ha denunciato di essere stata molestata sessualmente, indicando 3 ragazzi fermi lungo il percorso della manifestazione. Durante il controllo dei documenti, i giovani avrebbero reagito con urla, calci e pugni contro gli agenti del commissariato Monte Calvario. Dopo una colluttazione, i 3 sono stati bloccati e arrestati con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Si tratta di un 23enne del Chad, di un coetaneo della Costa d'Avorio e di un 22enne del Benin. I 4 poliziotti hanno riportato traumi ed ecchimosi con prognosi tra i 3 e i 7 giorni. Restando in tema, grande però la partecipazione ieri proprio al Napoli Pride. Oltre 50.000 persone hanno infatti sfilato nel corteo che da Porta Capuana ha raggiunto Piazza Dante, con una stima che è arrivata fino a 100.000 presenze lungo il percorso. Presenti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente della regione Campania Roberto Fico. Sono stati 8 i carri in parata per l'edizione che celebra i 30 anni del Napoli Pride. Cambiamo argomento. Scatta l'allerta arancione della Protezione Civile della Regione Campania per le ondate di calore. Dalle 8 di oggi fino alle 20 di lunedì sono attese temperature fino a 5-6 gradi sopra la media stagionale, con valori percepiti vicini anche ai 40 gradi. Le aree più esposte saranno le province di Benevento e di Caserta. Le autorità raccomandano di evitare di uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, limitare gli spostamenti e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili e animali domestici. La chiusura con lo sport, il calcio. Termina la fase a gironi del Mondiale 2026, delineato così il tabellone dei 16esimi di finale. Niente da fare per la Scozia di Scott McTominay e l'Uruguay di Matteo Oliveira, entrambe le squadre sono state eliminate. Passano il turno invece il Belgio di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, che sfiderà il Senegal di Koulibaly, e l'Olanda di Noah Lang, che affronterà invece il Marocco. Si parte già stasera alle 21 con Canada-Sudafrica per il primo 16esimo di finale. Intanto la prossima settimana dovrebbe finalmente arrivare il via libera per l'annuncio di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli. Gli azzurri intanto sono attivi sul mercato e sfidano l'Atalanta per Mario Ghila della Lazio e l'Inter per l'esterno Calaili. Bene, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Grande Sport, buongiorno e buona domenica da Susi Fiorillo.
1: E da parte di Riccardo Catapano. Cara Susi, bentornata, buona
0: grazie,
1: domenica.
0: Grazie, buona domenica a te, buona domenica a tutti i radioascoltatori. Oggi domenica 28 giugno saremo in diretta con voi, come sempre, fino alle 13 per parlare di calcio, per parlare del Napoli, per parlare di mercato.
1: Vero,
0: perché il Napoli continua a volere Mario Ghila. Mario Ghila vuole il Napoli, ma è sempre forte l'ostacolo Lazio che continua a fare muro, oltre all'intromissione dell'Atalanta. Di conseguenza quindi torna anche il nome di Federico Gatti, che potrebbe ritrovare Allegri quindi al Napoli. Tanti gli argomenti da affrontare oggi. Vi ricordo i nostri contatti telefonici 342 00 00 100 per i vostri messaggi WhatsApp, 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta alle 10:50 11:50 12:50.
1: Vi aspettiamo numerosi con il nostro filo diretto, salutando anche il nostro Fabio Esposito. Invece in regia parleremo anche di mondiale, cara Susi, oltre a fare un po' di rassegna. Ovviamente tra poco leggeremo anche quelli che sono i titoli e gli aggiornamenti. Tra l'altro, lasciamelo dire, dovremmo esserci, cioè settimana prossima dovrebbe arrivare Max Allegri.
0: Non l'ho neanche nominato, infatti, perché sono settimane che parliamo di Allegri e ci aspettiamo,
1: diciamo,
0: insomma, l'annuncio ufficiale. Continua a non esserci, ma sappiamo che il mister però già ha iniziato a lavorare.
1: Ma, tra l'altro, facciamo anche gli auguri a Giovanni Manna, che si è anche sposato. Abbiamo circolano anche alcune foto sui social, quindi auguri al direttore sportivo del Napoli. Detto questo, Manna e Allegri stanno lavorando già di comune accordo insieme ad Aurelio De Laurentiis, quindi ragazzi, tranquilli, non vi preoccupate, sarà il Napoli di Max Allegri, si attende l'ufficialità in settimana da quello che ci arriva. Finalmente il Milan e Allegri troveranno questo accordo benedetto sulla buona uscita, per poi consentire al Napoli da Aurelio De Laurentiis di annunciare il nuovo tecnico, quale Massimiliano Allegri, che firmerà un triennale,
0: esatto,
1: non biennale, con opposizione.
0: Esatto, e ci aspettiamo poi la presentazione, che probabilmente sarà fatta durante il ritiro di Di Maro. Gli appuntamenti del ritiro, ricordiamo, dal 17 al 27 luglio lì in Trentino, dal 30 luglio al 13 agosto.
1: Esattamente.
0: Invece a Castel di Sandro.
1: Poi vedremo, anche perché per lo mezzo c'è il primo agosto, il centenario. Chissà che cosa sta preparando il presidente Aurelio De Laurentiis. Qualcosa vi possiamo svelare, sarà festeggiato in grande questo centenario.
0: Ma sicuramente su questo non abbiamo
1: niente. In grande, ma come ha detto De Laurentiis, lo cito, per tutto l'anno, quindi ci saranno varie tappe di accompagnamento verso il centenario del Napoli e di festeggiamenti, appunto, di questa straordinaria storia d'amore calcistico.
0: Non durerà un solo giorno, quindi
1: non durerà soltanto
0: il primo agosto, ma per tutta la stagione. Di conseguenza lui si aspetta, il presidente, una stagione top da parte del Napoli.
1: Si aspetta una grande stagione da parte di Massimiliano Allegri, da parte del Napoli, che resta comunque una rosa importantissima. Io continuo a dirla, è una rosa che ha bisogno di essere puntellata, quella del Napoli. Poi ovviamente lo chiederemo più tardi anche ai nostri ospiti. Non è una rosa che ha bisogno di grandi rivoluzioni. Allegri sa gestire quelli che sono anche dei campioni importanti, quale Kevin De Bruyne, che tra l'altro ha passato il turno con il suo Belgio, e tra un poco andremo anche a vedere insieme a voi quelli che saranno i sedicesimi di finale, che inizieranno già questa sera con Sudafrica-Canada, in un mondiale che a me francamente non è che mi sta rubando tantissimo l'occhio, più per prestazioni individuali che collettive. Però adesso finalmente si inizia a fare sul serio. Purtroppo assenti Scott McTominay con la sua Scozia e Mati Oliveira, che sono stati eliminati. Vabbè, il mondiale l'hanno fatto, buon per il Napoli che tornano magari un pochino prima. Non ci saranno ovviamente a Di Maro, torneranno
0: forse
1: direttamente.
0: Gli ultimi giorni però sì.
1: Per un saluto magari verrà, per le prime sgambate, le prime sgambate
0: con Massimiliano Allegri.
1: Però tornando a quello che dicevi tu, Susi, giustamente è una stagione dove si aspetta tanto Aurelio De Laurentiis, si aspetta un Napoli che si conferma a grandi livelli. Lo ha detto nel corso degli anni, il Napoli è l'unica società che è andata sempre migliorandosi, non solo dal punto di vista dei risultati sportivi, perché poi è ovvio che il risultato sportivo è un po' in altalena, qualche volta puoi vincere, qualche volta per arrivare quarto, una volta si è arrivato anche decimo purtroppo per noi. Però il Napoli che si è mantenuto sempre a grandissimi livelli, con l'appeal internazionale, con un mercato importante anche nelle ultime stagioni, e quindi lui si aspetta da Massimiliano Allegri che venga rivalutata parte della rosa di calciatori che sono stati anche ceduti in prestito, vedi Lucca, Noah Lang, tanti calciatori che rientreranno, Rafa Marin, Marianucci eccetera eccetera. E si aspetta soprattutto, questo ve lo possiamo dire, un percorso più competitivo in Champions League.
0: Perché è stato chiaro su questo.
1: Quello è un pallino di De Laurentiis, bisogna far bene in Champions. Questo non vuol dire andare a vincere la Champions League, e ovviamente il Napoli non è che ha l'obiettivo di arrivare in semifinale o in finale Champions League, però quantomeno fare un percorso più competitivo, passare il primo turno, andarsi a giocare magari direttamente gli ottavi o il passaggio playoff, però essere una realtà più consolidata anche in termini di risultati in Champions League. Ecco, questo credo che sia la vera mission che Aurelio De Laurentiis ha richiesto a Massimiliano Allegri.
0: Questa è una grande responsabilità per il mister, che ha sicuramente tanta voglia di riscatto, la squadra a disposizione ce l'ha, i giocatori di valore li ha. L'altro obiettivo del Napoli è quello di abbassare il monte ingaggi, di questo proprio per questo appunto si dovrà capire cosa ne sarà di Kevin De Bruyne, atteso da Massimiliano Allegri proprio per un confronto diretto, e anche di Romelu Lukaku.
1: Io, se mi devo sbilanciare, non mi aspetto entrambi al Napoli l'anno prossimo, quantomeno me ne aspetto uno.
0: Io mi aspetto De Bruyne al Napoli e la partenza di Lukaku.
1: Me lo aspetto anche io, onestamente, però poi, sai, mai dire mai. Lukaku, l'ho detto più volte, tutto chiarito, tutto a posto, un altro anno di contratto, a Napoli sto bene. Poi l'abbiamo visto anche tra i due quanto c'è intesa tra De Bruyne e Lukaku, qualcosa che noi abbiamo appena scalfito l'anno scorso,
0: sì,
1: proprio in ritiro,
0: esatto,
1: vedendo le prime geometrie, i primi assi anche verticali tra De Bruyne e Lukaku. Poi l'infortunio di Big Rom purtroppo ci ha privato di questa possibilità, poi per non farci mancare niente è arrivato anche l'infortunio dello stesso Kevin De Bruyne.
0: Diciamo che la scorsa stagione sono arrivati un po' tanti infortuni.
1: E tra l'altro quest'oggi ne parleremo nella terza ora anche di preparazione atletica,
0: sì,
1: visto che si avvicina anche quello che il ritiro. Proveremo a capire con chi ha vissuto proprio i ritiri del Napoli qualche anno fa, che tipologia di preparazione si aspetta da Massimiliano Allegri, dal suo staff. Tutti dicono sarà sicuramente una preparazione più leggera rispetto a quella di Antonio Conte. Sfido, perché farla più carica anche quella di Antonio Conte.
0: Non... Esatto, sarebbe impossibile.
1: Sì, scalare le montagne a mani nude probabilmente.
0: Sarà più leggera, però i giocatori comunque vengono da una stagione in cui sono anche abituati, no, a dei ritmi così forti, così elevati, quindi magari c'è tanta curiosità poi.
1: Sai che non possa essere un vantaggio, perché quando
0: secondo
1: sei abituato,
0: sì,
1: metti il muscolo,
0: sì,
1: sotto stress così forte con Antonio Conte, forse con una preparazione, non dico più blanda, ma diversa, perché si utilizzerà molto di più il pallone rispetto alle ripetute a secco che si faceva con Antonio Conte, probabilmente i muscoli saranno già più abituati, e quindi io mi aspetto un Napoli che pronti via possa partire davvero a sprombattuto, anche perché il calendario del Napoli nelle prime giornate, cara Susi, è abbastanza complicato, quindi bisognerà subito ottenere dei risultati importanti, così come bisognerà capire che tipologia di mercato vorrà fare questo Napoli. Una cosa è certa, e io lo sto dicendo da settimane, la vera sfida per Giovanni Mann e per il Napoli è il mercato in uscita.
0: Perché sì,
1: a Di Maro, e tu li vedrai da vicino tra l'altro lì a Di Maro, quindi
0: saranno tantissimi,
1: ci sarà la nostra Susi, quindi andate lì a scovare la nostra Susi, sarete in tantissimi, saranno in tantissimi calciatori del Napoli,
0: certo.
1: Susi, sono 36 senza contare i Primavera, quindi ad oggi si rischia di sforare le 40
0: giocatori da osservare in gruppo, da osservare singolarmente, quindi valutazioni importantissime che saranno fatte poi lì, capire anche quello che sarà di Anghissà.
1: Certo, è uno dei grandi punti interrogativi quello di Frank Anghissà, che è ancora sotto contratto ovviamente con il Napoli. Però occhio, perché in tanti danno Anghissà partente, si fa ovviamente il nome di Rabiot, si parla di Rios, tra un poco leggeremo anche aggiornamenti su questi due calciatori. Però attenzione, perché Anghissà è un calciatore che piace molto a Massimiliano Allegri, e probabilmente tra i due, prima del via libera per la cessione, ci sarà un confronto per capire se effettivamente con il cambio di allenatore Anghissà non possa anche cambiare i piani e quindi restare a Napoli. Quindi io lo tengo un pochino con l'asterisco. Anghissà è sicuramente uno dei calciatori considerati in uscita, però occhio che dovrà esserci prima un confronto con Max.
0: Assolutamente, come abbiamo detto, ci sarà il confronto anche con De Bruyne, e poi ci sono giocatori che tornano, che piacciono a Massimiliano Allegri, e ti dico Noah Lang, ma anche Lorenzo Lucca.
1: Vero.
0: Sarà rivalutato anche lui.
1: Tra l'altro, fai benissimo a dirlo, Susi, perché l'anno scorso, quando Max Allegri è arrivato al Milan, ha fatto due nomi per l'attacco.
0: Sì.
1: Rasmus Højlund e
0: Lorenzo
1: Lucca, che si ritrova tutti e due. Ancora prima alla Juventus chiese Romelu Lukaku, quando c'era addirittura Manna ancora alla,
0: sì,
1: Juventus. Quindi a tre attaccanti che ha chiesto. Adesso starà a lui decidere poi quello che sarà il futuro, la futura alternativa di Højlund, perché è ovvio che Rasmus Højlund, pagato praticamente 50 milioni, parte con i gradi di titolare in questo Napoli con Max Allegri. L'alternativa ad Højlund chi sarà? Lorenzo Lucca o Romelu Lukaku? Questo è un bel punto interrogativo, che ovviamente sarà lo stesso Massimiliano Allegri poi a dirci quella che sarà la scelta. Tra l'altro, a proposito di Max Allegri, è probabile che nei primi giorni ci sarà proprio la presenza la conferenza di presentazione in quel di Di Maro di Max Allegri, e quindi capiremo anche quelle che saranno le scelte, perché davvero mai come quest'anno, ne ho parlato anche con i tifosi, c'è tanta curiosità nel capire ma che Napoli verrà fuori?
0: Vero.
1: Perché A, non sappiamo che tipologia di modulo vorrà utilizzare Massimiliano Allegri, B, su quale calciatori vorrà puntare, e quindi in questo momento c'è davvero curiosità, perché all'inizio c'era scetticismo, ma come è arrivato Allegri,
0: tanto.
1: Un allenatore che ha fatto malissimo quest'anno, è l'anticalcio, e gioca male, eccetera, eccetera.
0: Però siamo
1: eccetera.
0: Anche abituati a queste, anzi lui è più abituato di noi a queste.
1: Solitamente quando si fa questo, quando arrivano queste critiche ancora prima che firma, poi va bene, vedi Spalletti, vedi Conte, perché io queste critiche le ho sentite già qualche annetto fa, soprattutto con Spalletti è antipatico, non ha mai vinto niente, poi è stato probabilmente il Napoli più bello insieme a quelle di Sarri e poi vincente quello di Spalletti, ci aggiungo lo stesso Conte, ma come, juventino è antipatico, il capitano della Juventus, abbiamo vinto un altro
0: e ti aggiungo anche altre critiche, ma chi è Kim, chi è Kvaratskhelia,
1: e poi è arrivato lo scudetto, andiamo sui calciatori poi è lunghissima, quindi magari i nostri amici, cioè chi fa queste critiche lo fa anche un po' per scaramanzia, quindi io inizio a pensare anche questo, perché no. Detto questo, su, dicevamo, vediamoci anche un po' il quadro di quelli che sono i sedicesimi di finale ai mondiali, perché
0: esatto.
1: Ci sono sfide da una parte molto interessanti e dall'altra ci sono delle vere e proprie sorprese, no?
0: E allora leggiamo proprio il calendario dei sedicesimi di finale che inizieranno questa sera alle 21 con Sudafrica Canada, domani poi alle 19 ci sarà Brasile Giappone, alle 22:30 invece Germania Paraguay, poi ancora Olanda Marocco, Costa d'Avorio Norvegia, Francia Svezia, Messico Ecuador, Inghilterra Repubblica Democratica, vabbè, quando devo aprire un po'
1: il Congo,
0: esatto,
1: sì.
0: E mi sono persa nel frattempo tutte le altre partite, eccole qua.
1: Adesso torniamo subito
0: perché mi si è chiusa proprio la pagina.
1: Ci sono partite molto interessanti, devo essere onesto su questi mondiali, anche perché per ora, io lo ripeto, sono stati più quasi, non dico allenamenti estivi, ma quasi.
0: Anche se io ti dico che da De Bruyne e Lukaku io mi aspettavo di più in questo mondiale. È vero che sono arrivati gol, però trovo un percorso ad oggi un po' altalenante. Non mi hanno entusiasmato.
1: No, assolutamente, tant'è che alla fine sì, è passata come prima il Belgio, però grazie all'ultima vittoria per 5-1, prima aveva faticato e non poco, affronterà il Senegal di Kalidou Koulibaly.
0: Li ho ritrovate. Mercoledì invece 1 luglio alle 22 Belgio Senegal, poi Stati Uniti Bosnia, Spagna Austria, Portogallo Croazia, ma quante partite sono, Svizzera,
1: ci hanno aggiunto
0: Algeria.
1: Pure, tu ti rendi conto, tutte queste partite, tutte queste squadre, e l'Italia non c'è manco stavolta, dobbiamo fare il mondiale a 80 squadre,
0: un rammarico veramente forte. Australia Egitto, Argentina Capoverde e Colombia Ghana,
1: assolutamente
0: queste le partite dei 16.
1: Ce ne sono alcune imperdibili, tipo proprio Australia, Egitto, Svizzera, Algeria, insomma ce ne sono di sfide che francamente non ci saremmo aspettati, però poi insomma una volta arrivati agli ottavi di finale è probabile che si inizierà a fare sul serio con le big che poi inizieranno anche ad affrontarsi, a sfidarsi per cercare di capire chi sarà il successore dell'Argentina di Leo Messi, se ci sarà un successore magari sarà lo stesso Leo Messi,
0: secondo me sì, nonostante i suoi 39 anni continua ad essere un giocatore veramente di livelli altissimi, quasi anormale.
1: Assolutamente sì, lo stiamo vedendo, capocannoniere, miglior marcatore all time del mondiale, seppur ovvio che Mbappé insomma lo tallona e qualche annetto in meno ce l'ha. Detto questo, cara Susi, iniziamo con le nostre telefonate, a te l'onere e l'onore
0: di presentare il nostro amico, ormai lo definiamo veramente amico di Sunday Sport, Antonello Giannetti. Buongiorno Antonello,
1: non ti sentiamo, sei emozionato Antonello, non lo sentiamo. Adesso proviamo a rimetterci subito in contatto, anche perché parleremo ovviamente di Napoli. Però sai, io non credo di essere l'unico che questi mondiali li sta vivendo non proprio a 360 gradi. È vero che manca l'Italia, è vero che ci sono degli orari veramente scomodi,
0: esatto, particolarissimi
1: per noi, questo lo sappiamo. Però in generale non lo so, non vivo questa atmosfera mondiale come si viveva.
0: Sai, anche io, infatti ne stavamo parlando prima, no? Non li sento, non mi arrivano questi mondiali, però probabilmente per quanto mi riguarda, proprio
1: certo.
0: Perché c'è l'assenza dell'Italia, quindi dei nostri giocatori, anche se ci sono comunque giocatori del Napoli, anche giocatori osservati dal Napoli.
1: Assolutamente sì, ci sono calciatori che piacciono, mi viene da pensare a Kovar, per esempio, il portiere del PSV, che piace tanto.
0: Adesso c'è il nome di Vicario.
1: Si parla tanto di Vicario, io onestamente se lo chiedi a me in questo momento, ma tutta la vita andrei a prendere un calciatore come vicario. Ma così come mi piace molto il Dibu Martinez, a me che per 10 milioni potrebbe venire in Italia, però bisogna capire il Napoli che cosa vorrà fare tra i pali. Ci riproviamo?
0: Lo abbiamo Antonello Giannetti?
1: Antonello,
0: ciao Antonello,
1: buongiorno.
0: Eccoti,
1: ragazzi.
0: Non volevi parlare con noi stamattina?
1: No, non voleva parlare con te Antonello.
2: Assolutamente.
1: Ha fatto una grande presentazione con Susi, un amico di Kiss,
0: e poi
1: la linea non ci ha assistito.
2: E la linea non ci ha aiutato.
1: Esattamente.
2: Il bello della diretta, diciamo così.
0: Esatto. Eccoci, Antonello, diciamo che dall'ultima volta che ci siamo sentiti non è cambiato nulla in merito a Massimiliano Allegri. Ci aspettiamo questa firma nelle prossime ore, però continua Mario Ghila ad essere un obiettivo, anzi il primo obiettivo del Napoli. La Lazio però dall'altra parte fa muro, il direttore sportivo addirittura ha detto no, Mario Ghila non si tocca, poi c'è l'Atalanta che osserva da lontano, il calciatore però vuole venire a Napoli. Insomma, come finirà questa storia?
2: Non lo so, io chiaramente il direttore Manna non ha certamente bisogno di miei suggerimenti. Dico però soltanto che forse la situazione legata a Palestra forse deve essere un po' un riferimento, no? Cioè, se ti interessa fortemente un giocatore, te lo devi prendere senza magari questionare tanto, perché poi altre squadre, un po' per dare fastidio, un po' magari per impedire che tu ti rafforzi, un po' perché il giocatore che è forte, come nel caso di Ghila, può essere effettivamente oggetto di altre attenzioni, magari te lo soffiano o fanno in modo che quel prezzo che tu avevi fissato possa magari aumentare, perché ovviamente la legge del mercato, no, domanda e offerta, chiaramente poi questo porta un incremento delle valutazioni. Allora dico, se ci serve questo giocatore prendiamocelo velocemente, perché sennò poi si corre il rischio di perderlo, ecco, in questo senso. Mi permettevo di fare questo osservazione.
1: No, è giusto, giustissimo Antonio, ma più che altro tu hai nominato Palestra, io facevo pure una riflessione, insomma Palestra che è stato corteggiato ovviamente dall'Inter, poi è arrivato il Chelsea, 50 e passa milioni, il Milan invece va a chiudere Gonzalo Ramos per 70 milioni. Mi sembra che si è imparato un po' pochino dagli errori del passato, cioè io continuo a leggere francamente Antonio delle cifre che sono spropositate per questo mercato, perché Palestra è forte, è un calciatore forte, è giovane, ha fatto vedere, probabilmente l'unico che si è salvato in quella maledetta spedizione italiana in Bosnia, ma stiamo parlando di 50 milioni di euro, cioè il Napoli prese Higuain a 40 milioni e stiamo parlando di Higuain, cioè sono delle cifre spropositate.
2: Hai ragione, sono d'accordo con te, basta un campionato o 4-5 partite o due reti in una competizione europea o 10 reti in Italia per farti diventare un fuoriclasse ed arrivare poi a delle cifre pazzesche che poi tante volte non corrispondono al reale valore dei giocatori, perché poi abbiamo visto quanti giocatori strapagati poi hanno cambiato club e non hanno mantenuto quelle aspettative.
1: Esatto.
2: Che poi diventano un boomerang per il calciatore stesso, perché giustamente io da addetto ai lavori o anche io tifoso, se vedo che un giocatore viene valutato 100 e poi mi produce per 10 o per 15, ma poi quel giocatore se lo porterà presso per tanto tempo questa valutazione, questa non, diciamo, come dire, questa non prestazione, certo, che è paritetica rispetto a quello che erano le aspettative o le attese. Quindi questo poi diventa un problema anche per le società, che poi magari non contenti delle prestazioni, poi nella rivendita di questo giocatore vanno in difficoltà, perché chiaramente non trovano nessuno disponibile a corrisponderti il prezzo che tu hai pagato in presenza di una stagione non particolarmente positiva. Quindi secondo me bisognerebbe un po' tutti rimettere i piedi per terra, fermo restando che l'esempio che facevo io in apertura chiaramente è un po' particolare, perché il nostro campionato con la Premier naturalmente non può competere in alcuna maniera, né da un punto di vista sportivo ma soprattutto da un punto di vista economico. È chiaro che quando una di quelle squadre piomba su un giocatore insomma un po' per blasone, per fattori anche di tipo economico come dicevamo prima, diventa oltremodo difficile poter avere la meglio, ecco.
0: Sicuramente. Antonello, diciamo che non è ancora stato ufficializzato, ma Massimiliano Allegri è, possiamo dire che è?
1: Sì.
0: È.
1: Dai. Ma no, ma io non voglio neanche pensare che dopo un mese di attesa poi non si firma il contratto.
0: Sai, parlavamo di scaramanzia prima, a questo punto diciamo dovrebbe essere
1: lo utilizziamo perché ancora è un ufficiale, però
2: ragazzi,
1: sì, no, questo sicuramente, perché poi un attimo, però non voglio neanche pensare.
0: No. Assolutamente, cerchiamo di essere un po' leggeri questa domenica mattina, quindi è l'allenatore del Napoli, ci aspettiamo sicuramente un approccio diverso rispetto a quello di Antonio Conte con la squadra. Ritrova una squadra fortissima, ne abbiamo parlato anche prima, ne parliamo sempre, il Napoli è forte. Quale sarà secondo te l'impatto dell'allenatore su una squadra che viene da due anni insomma di Antonio Conte?
2: Allora, la scelta del presidente secondo me è stata una scelta saggia, pragmatica, e una scelta comunque che vuol mantenere il Napoli vincente, perché Allegri ha un curriculum di tutto rispetto. Io sentivo prima Riccardo e anche te, parlavate delle critiche, no? Vi ascoltavo. E qui purtroppo c'è questa tesi diffusa della critica preventiva, cioè prima ancora che arrivi un professionista, un allenatore, un giocatore, un dirigente, già si critica così a prescindere. Io dico aspettiamo un attimo prima di vedere quello che il campo ci dirà, e poi se è del caso muoveremo le osservazioni che si devono muovere. Ma Allegri per me è stata la scelta migliore che il Napoli.
0: Poi non mi pare non abbia vinto nulla, Massimiliano Allegri.
2: Come una bacheca di tutto rispetto, ma anche in competizione europea ha fatto due finali di Champions, quindi si presenta con un biglietto da visita addirittura superiore a quello del mister Conte, che già quindi insomma sulla carta il Napoli per me fa la scelta migliore che poteva fare, basandosi anche su un gruppo squadra forte, secondo me un po' da rinforzare in alcuni ruoli e da ringiovanire in altri, ma con una base di squadra secondo me fortissima, che continua a ritenere seconda in questo momento solamente all'Inter. Ma io vedo già così a bocce ferme il Napoli nettamente più forte di tutte le altre.
0: Sì.
2: Quindi immagino che con una campagna acquisti mirata, così come ha detto il presidente, quindi pochi ma decisivi innesti, con un ringiovanimento della rosa, quindi anche del monte ingaggi, secondo me il Napoli ha tutte le carte in regola per fare un'altra stagione da grande protagonista in Italia e secondo me anche in Europa, perché una delle qualità di Allegri, tra le altre, è che non abbiamo riscontrato, almeno io non ho riscontrato nel mister Conte, voi lo sapete perché ne abbiamo parlato spesso, è la grande capacità di gestire la rosa.
1: Vero.
2: Il mister Allegri ha sempre fatto giocare tutti, non ha mai fondato su un gruppo particolare e poi inseriva gli altri. Lui ha dato sempre spazio a tutti, anche giovani, ricordiamo l'ultimo esempio nel Milan con Bartesaghi, ma anche alla Juve con la Next Gen ha lanciato tanti ragazzi fortissimi. Cioè è proprio il tipo di allenatore che secondo me è proprio nelle corde anche della società, del presidente, che apprezza tantissimo la gestione totalitaria della rosa, giustamente dico io, visto che ci mette tanti soldini, ed è un allenatore che se c'è un ragazzo forte lo fa giocare a discapito dell'età, a discapito dei nomi, a discapito di altri grandi giocatori presenti nell'organico. Quindi secondo me la scelta che fa il Napoli sulla carta è la scelta migliore che si potesse fare. C'era Allegri, c'era Mancini, che pure avevo detto qualche volta poteva essere un nome, secondo me, per esperienza, per qualità, per curriculum anche importante, ma Allegri secondo me è proprio la scelta di pragmatismo, di saggezza e di continuità alla ricerca di un ciclo sempre più vincente.
1: Giusto. E adesso attendiamo il campo, perché è quello
0: che conta, è quello che conta. Antonello, grazie per essere stato
1: grazie
0: con noi.
1: Ragazzi, ciao Antonello,
0: ciao,
1: buona domenica.
0: Arrivano tanti messaggi, però noi ci dobbiamo fermare.
1: Li leggiamo tra pochissimo, ci fermiamo, giusto un pizzico di pubblicità, un disco e torniamo con Sunday Sport.

passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.

0: 33, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Sunday Sport, ancora buongiorno e buona domenica da Susi Fiorillo
1: e da parte di Riccardo Catapano. Tra poco torniamo al telefono, ma dovevamo leggere un messaggio.
0: Esatto, 342 00 00 100.
1: Mi hai incuriosito, hai detto c'era un messaggio, però non ti anticipo nulla.
0: No, devo leggertelo così live a sorpresa. Vai. Ci scrive Fabio: buongiorno, posso sapere perché Vergara, con presenze e gol in Champions, vale meno di Palestra?
1: Bella sta domanda, eh? Fabio, non ti so rispondere, è il discorso che facevo prima, non riesco a capire determinate valutazioni. Palestra sicuramente, io lo ripeto, è un calciatore di enorme prospettiva, è un calciatore molto forte, che ha ampi margini di miglioramento davanti, ma la stessa cosa io la dico per Vergara. È un calciatore che magari doveva andare via qui da Napoli, invece è rimasto a Napoli, ha atteso il suo momento, complice anche gli infortuni che ci sono stati, lo ha detto lo stesso Antonio Conte, sì. Ma si è fatto trovare pronto, e per un periodo l'anno scorso, quando sono state anche le ultime due partite di Champions League, Vergara è stato un trascinatore, sì. Vergara è stato decisivo,
0: l'uomo copertina
1: per quel
0: Napoli,
1: per giocate, per spensieratezza, per gol, cioè quel gol che ha fatto il Chelsea, un gol capolavoro. E quindi dico, è Vergara che costa poco o è Palestra che costa troppo? Secondo me è Palestra che costa troppo. Cioè, nel senso, 50 milioni per me sono troppi per Palestra, ma così come ad oggi lo sarebbero per Vergara. Il problema è che quello che dice Fabio è giusto: se Palestra viene valutato 50, allora perché Vergara deve essere valutato 30? Per me siamo più vicini alla valutazione reale di Vergara anche per Palestra. Palestra invece viene venduta a 50 milioni, bravi sui agenti, non so francamente che dirti. Lo chiediamo anche
0: esatto, giriamo questa domanda al nostro prossimo ospite, mister Ernesto Puzzo. Buongiorno mister.
1: Ciao mister, come stai?
2: Buongiorno a tutti voi. Bella domanda.
1: Sì.
2: Anche perché poi dopo le narrazioni tossiche sono quelle lì, che se fosse andato all'Inter quel prezzo sarebbe stato giustissimo. Poi è andato al Chelsea, che si può permettere queste date,
0: certo.
2: Che la Premier League, insomma, hanno prezzi esagerati che possono permettersi. E rispondo anche, la differenza tra Vergara e Palestra, secondo me non c'è proprio, nel senso che Palestra ha fatto un campionato eccezionale, mi piace una cifra veramente,
0: sì.
2: Ma se andiamo ad analizzare quelli lì che potrebbero essere più importanti in una squadra, sono questi qui che insomma poi dovrebbero saltare l'uomo, e il nostro lo fa, fare qualche gol come l'ha fatto appunto contro il Chelsea, e il nostro lo fa, con 5-6 mesi in più, insomma, con un po' di esperienza in più, io penso che Vergara valga quantomeno quanto Palestra.
0: È un giocatore corteggiatissimo adesso Antonio Vergara, tu cosa faresti? Lo lasceresti andare oppure no? Io francamente no.
1: Assolutamente no.
2: Assolutamente. Ci mancherebbe. Noi scopriamo gioco forza, perché poi dopo alla fine l'abbiamo scoperto dopo che tanti si sono fatti male, quindi insomma poi abbiamo avuto la fortuna di scoprirlo così, lo vendiamo, ma non esiste. Io non dico che ci farei la squadra attorno a Vergara, ma Vergara è un titolare secondo
0: sì.
2: me, perché con un altro, insomma, alternandosi con un altro compagno potrebbe fare la differenza.
1: E poi non ci dimentichiamo, mister, ha avuto anche un infortunio al piede nel momento migliore, probabilmente, perché in quel momento Vergara era davvero trascinatore di questo Napoli. Io onestamente l'anno prossimo, tu hai detto benissimo, il Napoli ovvio che avrà due competizioni, Max Allegri, poi uno che non si fossilizza molto su un 11 titolare, tende a farli ruotare tanto. Io però un tridente Allison, Højlund, Vergara credo che possa essere un'ottima base di partenza per il Napoli, al netto poi degli inserimenti che possono essere di Noah Lang, ecco, di Neres, di Politano, si può giustare molto su questo.
2: Ecco, un altro attaccante, visto che dovrebbe andare via lo stesso Lukaku, ma anche se malauguratamente, non dovesse andare via Lukaku, e Lukaku, un Lukaku rispolverato, non sarebbe male, che poi potremmo avere un altro tridente formato da Lukaku, lo stesso Politano, lo stesso Neres, con Giovane, insomma noi con lo stesso Noah Lang, insomma lì avanti noi abbiamo di che dire, quindi insomma siamo forti, forti, forti, secondo me.
1: Sì, sì, la batteria offensiva, ma infatti è un po' il discorso, no, mister, che si è fatto quest'anno, che è un anno un po' sui generis, poi il Napoli è riuscito comunque a arrivare secondo, ci sono stati tanti, troppi infortuni che hanno condizionato questo anno, però il fatturato offensivo del Napoli di Antonio Conte di quest'anno, lo ripeto, al netto di tutti gli infortuni, secondo me è stato inferiore rispetto a quelle che sono le qualità che questo attacco dispone con i giocatori che poc'anzi abbiamo nominato.
2: Ma assolutamente sì, anche perché poi non è la qualità dei giocatori, è come si mettono in condizione di esprimersi, perché se io do la palla a Lukaku o a Højlund spalle alla porta, per carità, nulla contro il mister, ci mancherebbe, grazie sempre, però insomma una varietà di schemi in attacco non sarebbe male. Io gioco un po' di credibilità su Allegri, che ecco, è un maestro su queste cose qua, cioè farli girare, dargli l'opportunità a tutti quanti, perché l'anno scorso, come ho già detto tante volte, un giocatore che era in panchina entrava all'80esimo, 83esimo, insomma, quindi poteva guardare l'iPad fino a quel momento là. Adesso invece penso di no, perché lui dà spazio, e poi ovviamente cambiando modo, spero, perché io spero che si cambi modi, che addirittura si faccia un 4-2-3-1, perché se si prende un difensore, sperando che non ce lo freghino l'Atalanta, prendendo Ghila, avendo i nostri, e un'altra ne dico, non è una chicca, se giochiamo a 4 lo stesso Benquema, non è che adesso è l'ultimo arrivato, insomma, quindi noi il pacchetto difensivo con il nostro capitano recuperato, con un altro lì a destra, a sinistra siamo abbastanza coperti, insomma ragazzi, il Napoli è veramente con De Bruyne, che io, nonostante tutto, magari qualche critica di troppo, io confermerei alla grande, insomma il Napoli ha uno squadrone, e poi insomma poi vedremo un attimino quello che succede. Io confido in Allegri, soprattutto sull'intercambiabilità dei giocatori.
0: Bisogna vedere quelle che saranno le sue scelte, anche perché ne parlavamo prima, mister, saranno tanti i giocatori da osservare. Hai nominato Beuke, ma un calciatore sicuramente di qualità, che però purtroppo in questa stagione non solo non è riuscito a trovare spazio, non veniva quasi proprio considerato da Antonio Conte. Con Massimiliano Allegri potrebbe cambiare invece la situazione.
2: Io faccio sempre degli esempi. Io allenavo la primavera, un po' di tempo fa, sì, la primavera del Napoli. Allora, ne avevo 30-35, e anche per un fatto di coscienza, nel girone di andata io li provavo tutti, ok? Tutti, facevo giocare un
0: giusto
2: po'. Poi il girone di ritorno facevo la squadra tipo, insomma, magari facevamo qualche risultato. Però è anche vero che insomma dovevamo vederli. Invece il mister l'anno scorso, ecco, Marianucci ha sbagliato una partita a Milano, fuori.
0: Anche Juan Jesus, un errore,
2: Juan
0: fuori.
2: Jesus, chi sbagliava era fatto fuori per un bel po' di tempo. Sai, poi quando vinci puoi fare di tutto. E Conte ha vinto a Napoli, noi lo ringraziamo. E io ho chiuso già il libro,
1: certo.
2: Adesso spero in Allegri, grandissimo antipatico pure lui calcisticamente, però io spero che mi diventi proprio simpaticissimo, anzi lo ameremo.
0: A me non sta antipatico.
1: Ma poi lo ripeto, l'ho visto, l'ho detto anche prima, è arrivato Spalletti, ma Spalletti è antipatico, ma che viene a fare a Napoli?
0: Sono toscani, hanno un'ironia diversa.
1: Ma come Conte, bandierella Juve, antipatico, e ha vinto Conte, non c'è due senza tre, mi viene da dire, no?
2: infatti, vinceremo ancora e quindi ameremo.
0: Ci piace questa mentalità, bisogna vedere cosa succederà in campo, mister.
2: Ma è così, vabbè, il campo poi è il giudice supremo, certo. Quindi il campo non dice bugie, ti metti là quello che sei capace di fare e fai. Una cosa volevo dire prima di,
0: sì,
2: perché siamo collegati anche con la Bulgaria, con un amico mio, e con Bratislava, con un altro amico mio, Giuseppe e Tonino, tifosi del Napoli, che salutiamo, perché insomma noi siamo mondiali.
1: Certo, è international, caro mister, un grande abbraccio, alla prossima, è sempre un piacere.
2: A tutti. Buona giornata.
0: Grazie, grazie mister. Che poi sai Riccardo, spesso Antonio Conte e Massimiliano Allegri vengono anche associati, no? Però secondo me in comune hanno ben poco, forse sono la mentalità vincente, ma gli approcci sono completamente diversi.
1: Sono tre allenatori, ci metto anche Spalletti, che più diversi non si può. Spalletti, Conte e lo stesso Max Allegri, ma anche come filosofia, come gestione, cioè Conte... molti dicono la linea di continuità perché è un difensivista eccetera, cioè io non sono assolutamente d'accordo né sulla questione del gestore, hanno delle filosofie diverse. Quest'anno è vero che il Milan ha avuto un blocco basso che non ti ha portato ad essere, anzi è la squadra che ha fatto meno pressing offensivo, però poi anche con un ascoltatore durante il filo diretto di Paolo Del Genio abbiamo analizzato anche le caratteristiche dei calciatori del Milan, non sono calciatori votati a questo pressing, quindi vediamo come riuscirà a plasmare la rosa del Napoli, che è una rosa davvero molto variegata secondo quelle che saranno le proprie indicazioni. Andiamo però al telefono, sì, cara Susi, dal nostro prossimo ospite che andiamo come sempre a salutare e ringraziare, il collega Gianluca Agata. Ciao Gianluca, come stai?
0: Ciao Gianluca, buongiorno, buona domenica.
3: Ciao, buongiorno, buona domenica a tutti.
1: Buongiorno a te. Partiamo ovviamente al Napoli, poi dopo ti devo chiedere invece di Napoli, perché insomma sta città è sempre più trade union con lo sport. Ci avviciniamo sempre di più anche alle pre-regate dell'America's Cup. Abbiamo sentito Rizzetta con il nuovo palazzetto. Insomma, davvero tanti aggiornamenti, però parto dal Napoli. Caro Gianluca, noi ci sentiamo spesso, soprattutto nei weekend qui a Sunday Sport. Ogni volta diciamo sarà la prossima la settimana quella giusta. Però lo chiedo anche a te per l'arrivo di Massimiliano Allegri. Questa attesa ti ha un po' stufato oppure no? Perché in tanti dicono, ma come? Lui ha il contratto pronto con il Napoli e sta ancora lì a battibeccare con il Milan per questa buona uscita? Tu che ne pensi di questa situazione, che ci auguriamo settimana prossima venga finalmente risolta?
3: Allora, io la ribalto su di noi. Se battibecchiamo per 50 euro, ok, posso essere d'accordo, ma quando vai a battibeccare su milioni di euro, ecco che ti prendi tutto il tempo disponibile. Sfido qualsiasi nostro ascoltatore, vostro ascoltatore, a non pensarla allo stesso modo. Il ragionamento è sempre lo stesso, quando fai i conti col portafoglio degli altri è sempre molto più
0: facile, sì.
1: Ah, di certo, io manterrei il punto, magari anche senza arrivare al milioncino di euro, però quando ballano...
3: E tra le decine di milioni di ascoltatori che avete, sfido uno a dire il contrario.
1: Assolutamente, no, è giustissimo quello che dici.
3: Quindi penso che sia una situazione così, sia un braccio di ferro nel quale il Napoli un pochettino sta un passo di lato, sapendo che il Napoli c'ha un direttore sportivo di altissimo livello che credo, cioè, no, non credo che ci siano le intercettazioni tra Manna e Allegri per dire questa cosa non si deve fare, quindi penso che Manna e Allegri si stiano sentendo in continuazione più volte al giorno. Magari può essere che si scoprirà che anche Allegri starà facendo qualche telefonata ai giocatori, quindi
0: probabile.
3: Credo che si va avanti così.
0: Gianluca, ai nostri radioascoltatori piace immaginare il Napoli di Massimiliano Allegri, quindi ti leggo un messaggio che è arrivato al 342-00-0100, ce lo scrive Dino. De Bruyne ad alternarsi con Vergara, Lukaku invece con Højlund in un 4-2-3-1 o 4-3-3. Il Napoli di Massimiliano Allegri, quindi ti leggo un messaggio che è arrivato al 342-00-0100, ce lo scrive Dino. De Bruyne ad alternarsi con Vergara, Lukaku invece con Højlund in un 4-2-3-1 o 4-3-3.
3: Sì, sicuramente.

0: che cosa vorrà fare. Sicuramente averlo è meglio che non averlo, perché abbiamo visto come con un fisico più o meno integro lui riesca comunque ad incidere e a fare la differenza per pochi minuti, ma incidere e fare la differenza. Sicuramente avere una rosa più larga è meglio, e lo abbiamo visto quest'anno, dove con una rosa un po' più ristretta e con tanti infortuni abbiamo dovuto rincorrere tutta la stagione. Certo, è un discorso di uomini, ed è un discorso anche su quello che Allegri vorrà fare, è un discorso fondamentalmente di priorità, quindi di essere chiari con i giocatori, chiari il minutaggio che avranno, prendendo spunto da un termine del basket, capire il minutaggio che avranno i giocatori, essere chiari e poi dopo costruire la rosa. Ben venga anche Lukaku.
1: Assolutamente sì. Gianluca, prima di salutarti, io te ne faccio un'ultima, te l'anticipavo prima, perché Napoli è sempre di più capitale dello sport, perché ovviamente c'è il calcio e sappiamo la situazione dello stadio Diego Armando Maradona in vista degli europei del 2032. Abbiamo intervistato anche l'assessore Ferrante per questa idea, che qualcosa più di un'idea in realtà, delle Olimpiadi del 36 insieme a Roma. Ci sono le preregate per l'America's Cup, la pallavolo inizia gli europei qui, il Napoli Basket torna in Europa dopo 19 anni e Rizzetta sembra aver trovato finalmente anche l'accordo per far risorgere dalle ceneri il Mario Argento. Insomma, Napoli davvero in questo momento ha un trade union con lo sport. Probabilmente non c'è mai stato così nella storia di questa città, Gianluca.
0: Ma sai, probabilmente il discorso è che finora Napoli mancava, peccava. Allora, Napoli ha sempre avuto una grande tradizione di sport. Pensiamo che a Napoli ci sono 20 scudetti di rugby, certo, scudetti di pallanuoto, si è vissuto con uno zoccolo duro del basket che ha vinto le coppe e ha disputato i playoff. Quindi a Napoli il grande sport attrae sempre, le grandi manifestazioni sportive attraggono sempre, Napoli si fa sempre trovare pronta. Quello che probabilmente mancava in questo momento a Napoli era una condizione organizzativa rispetto al nazionale e all'internazionale, cioè far vedere al mondo, all'Italia e al mondo, che a Napoli si potevano organizzare grandi manifestazioni nazionali ed internazionali. Questo sta accadendo, e accadendo questo automaticamente, unito al fascino della città, unito al fatto che se vogliamo fare il mondiale di bocce proponiamo Napoli, probabilmente tutti vogliono venire a Napoli per giocare a bocce, a mazze pivot, fondamentalmente per citare questi sport magari meno conosciuti. Ecco che Napoli, da questo punto di vista, all'appeal storico che ha, unisce una capacità organizzativa che gli permette di essere su dei tavoli internazionali più importanti, e questo è il risultato.
1: Assolutamente sì, ormai ci siamo per le preregate dell'America's Cup. A che punto siamo, Gianluca?
0: 24-27 settembre, però io anticipo ancora di più, perché se ragioniamo che proprio oggi sul mattino ne parliamo, Luna Rossa è una delle tante barche che è già arrivata a Napoli ed è al molo dei cantieri Palumbo, probabilmente la prossima questa settimana, quella che si apre, già potremo cominciare a vedere qualche barca dell'America's Cup che incrocerà per allenarsi sul Golfo, e non è poco, perché significa un avvicinamento non da poco con quello che poi dopo sarà un evento importantissimo, quello delle preregate, dove avremo tutti quanti gli occhi addosso in vista poi dopo dell'America's Cup, e poi dopo la partita inaugurale dell'Europeo ancora prima. Quindi diciamo che dopo l'inizio del campionato di fine agosto ci sarà una Napoli veramente scoppiettata, certo, a settembre.
1: Non vediamo l'ora di viverla e ovviamente di raccontarla. Caro Gianluca, grazie sempre, buona domenica e buon lavoro.
2: Grazie Gianluca, ciao.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: Ciao, grazie mille al collega del mattino Gianluca Agata.
2: Noi ci dobbiamo fermare.
1: Ci siamo.
2: Siamo pronti con il filo diretto, quindi iniziate già a telefonare allo 081 546 6873. Intanto ci fermiamo per qualche istante, andiamo in pubblicità.
1: Giusto 90 secondi e torniamo.
3: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti.

0: ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Rieccoci,
6: cari. Fate subito.
5: Ma certo, 90 secondi l'abbiamo detto, perché aspettiamo voi adesso al filo diretto fino alle 10 minuti di filo diretto allo 0815466873, oppure scrivete i vostri messaggi al 342000100. Ovviamente tutti i temi sono i benvenuti sul Napoli, sullo sport, se volete parlare di Napoli capitale dello sport, perché ne parlavamo prima, Susi, insomma, la nostra città davvero si sta affacciando ad una dimensione sempre più internazionale.
6: Ed è importante. Noi siamo pronti ovviamente ad accogliere tutte le vostre considerazioni, quindi chiamateci 081 546 6873 o 342 00 per i messaggi WhatsApp. Ti leggo un messaggio di Francesco legato invece a Massimiliano Allegri. Scusate, ma voi quando andate dal dottore gli dite come state o come stavate? Per favore, sono 5 anni che Allegri non vince nulla. Questa difesa del suo curriculum raggiunge il grottesco rispetto per i tifosi che pagano questo calcio. Ce lo scrive Paolo da Nola.
5: Paolo, lo sai che lo pago anche io il calcio per vederlo?
6: Lo paghiamo tutti il calcio.
5: Innanzitutto, quindi in primis sono anche io un fruitore pagante del calcio. Non è che facendo il giornalista o chissà quale tipo di sconti, cioè pago lo stesso che paghi tu, caro Paolo. Iniziamo a dire questo. Io su Allegri continuo a ripetere una cosa. Sulla bilancia va messo tutto. Va messo il fatto che è stato, e ripeto, utilizzo il passato, un grande vincente, perché ha vinto di tutto alla Juventus e al Milan.
6: Esatto, è arrivato al Milan e ha vinto comunque lo scudetto al primo anno.
5: Ha fatto benissimo in Europa con la Juve, con 2 finali di Champions. Negli ultimi anni sta avendo difficoltà, sta attraversando un periodo di difficoltà. Ma io questo periodo di difficoltà, ci aggiungo tutto, è complice anche del fatto che è andato in società,
6: sempre
5: Juventus e Milan, che non avevano una dirigenza forte alle spalle. Poi Allegri ci ha messo del suo, perché se non vai in Champions perché non batti il Cagliari all'ultima giornata, la colpa è dell'allenatore, per carità di Dio, questo bisogna assolutamente dirlo. Ma va anche detto che fino alle ultime 10 giornate Allegri era praticamente imbattuto, se togli la prima giornata contro la Cremonese, aveva fatto 24 risultati utili consecutivi, dopo il derby era a meno 5 dall'Inter.
6: Si parlava di scudetto.
5: Si parlava addirittura di scudetto, era avanti al Napoli di Conte e il Milan di Allegri. Poi c'è stato il tracollo nelle ultime 10 giornate, per causa che magari ci spiegherà Allegri. Ha sbagliato lui? È tutta colpa sua? Non lo so, onestamente
6: non credo.
5: Dovrà spiegarcelo lui. Ma quello che dico io, qui nessuno sta difendendo il curriculum di Allegri, anche perché, ripeto, a me in tasca non entra nulla sul difendere o non difendere.
6: No, noi speriamo soltanto che porti del positivo, insomma, alla squadra,
5: credo,
6: porti dei risultati.
5: Esattamente, credo che sia un allenatore che ha grandissima esperienza, che sa gestire bene determinate tipologie di calciatori che ha il Napoli. È ovvio che mi aspetto da Massimiliano Allegri, da persona intelligente, qual è, che possa portare dei correttivi rispetto agli errori che ha fatto negli ultimi anni. Che poi, detto questo, alla Juventus ha vinto una Coppa Italia nel marasma generale e alla Juventus non si vince nulla da quando c'era Sarri in panchina. Al Milan non te lo dico proprio che cosa sta succedendo negli ultimi anni, ecco perché dico aspettiamo un attimo il campo. Se poi sul campo Allegri si rivelerà un allenatore che farà degli errori, saremo i primi a criticarlo, ma perché avremo dei dati.
6: Andiamo velocemente al telefono. Maurizio, ciao.
7: Ciao, buongiorno, come state? Buona domenica.
6: Bene, buona
7: Ciao,
6: domenica Maurizio. A te, grazie.
7: Ciao, senti, allora, uno volevo dire che ti fai una considerazione.
6: Sì.
7: Da quando il Milan, voi sapete bene tutti quanti, da quando ha cominciato a parlare un certo Ibrahimovic, che ha potuto fare il grande calciatore, però adesso se sta a casa, ok?
5: Esatto.
7: Dove Allegri ha cominciato un po' logicamente a sbottare, perché parlava con i calciatori e lui non lo sapeva, questa cosa la conoscono tutti quanti, no? Mm-hmm. Quindi purtroppo il povero Allegri è come se fosse messo un po' da parte. Mm. Allora, tu sai cos'è, no? E quando tu lavori, e mi è scavalcato una volta, due o tre volte, poi cominci a dire scritto no, ok? E poi vorrei dire anche un'altra cosa ai tanti tifosi, che sono, come si dice in gergo, anche lavorativi in certi settori, ma sono tutti scienziati. Facciamo i tifosi, vediamo le partite.
6: Io direi guardiamo il bicchiere mezzo pieno e non sempre quello mezzo vuoto.
7: Questo fuori discussione, ma è una cosa che si dovrebbe fare, perché si dovrebbe avere anche tra virgolette un po' di cultura anche nel tifare, nel saper parlare di calcio e nel saper anche parlare degli altri e non sottovalutare delle persone che sono dei grandi professionisti.
5: Certamente.
7: Ora, lasciando stare che io mi voglio essere antipatico, sino tutto quello che vogliamo. Non è come quando dicevano Maradona, un grande calciatore, nominiamo il nome di Dio, è un grande calciatore, poi da campo sono fatti le sue, può fare quello che vuoi, e qua nessuno dice niente. Ma noi dobbiamo parlare di un certo allenatore che si chiama Massimiliano Allegri e parlare proprio in modo di dire è un professionista, facciamo lavorare.
5: Certo, aspettiamo. No.
6: Noi dovremmo solo essere curiosi di vedere il suo approccio, i primi allenamenti,
5: esattamente,
6: la sua gestione della
5: Maurizio,
6: rosa.
5: Maurizio, intanto ti salutiamo e ti ringraziamo che incombe la pubblicità.
6: Ciao
5: il disco. Ciao Maurizio, grazie mille. Ma dice benissimo Maurizio, ha fatto secondo me un'ottima analisi dicendo mi può essere antipatico, a me intanto non ci devo andare a cena. Attendiamo di vedere che cosa saprà fare.
6: Ma è quello che
5: poi
6: conta.
5: Ogni stagione ha una storia a sé. Allegri viene da stagioni negative, sì, lo stiamo dicendo, sono i numeri che parlano, ma vediamo che cosa saprà fare, perché va messo
6: tutto. Però sono evidenti anche i problemi che ha avuto con la società, e si vede anche adesso, no? Quello che sta succedendo adesso tra lui,
5: esatto,
6: e il Milan, ma noi ci dobbiamo fermare adesso.
5: Esattamente, giusto un disco, le ultime notizie, e poi torniamo con la seconda ora di Sunday Sport. Take

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Tensione alla Napoli Pride ieri sera, dove tre giovani sono stati arrestati dopo aver aggredito quattro agenti di polizia. Secondo la ricostruzione, una donna ha denunciato di essere stata molestata sessualmente, indicando tre ragazzi fermi lungo il percorso della manifestazione. Durante il controllo dei documenti, i giovani avrebbero reagito con urla, calci e pugni contro gli agenti del commissariato Monte Calvario. Dopo una colluttazione, i tre sono stati bloccati e arrestati con l'accusa di resistenza e lesione a pubblico ufficiale. Si tratta di un 23enne del Chad, di un coetaneo della Costa d'Avorio e di un 22enne del Benin. I quattro poliziotti hanno portato traumi ed ecchimosi con prognosi tra i 3 e i 7 giorni. Restando in tema, grande però la partecipazione ieri proprio al Napoli Pride. Oltre 50.000 persone hanno sfilato nel corteo che da Porta Capuana ha raggiunto Piazza Dante, con una stima che è arrivata fino alle 100.000 presenze. Presenti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ed il presidente della regione Campania Roberto Fico. 8 i carri in parata per le edizioni che celebra i 30 anni del Napoli Pride. Cambiamo argomento. Scatta l'allerta arancione della Protezione Civile della Regione Campania per le ondate di calore che stanno colpendo la nostra regione. Dalle 8 di oggi fino alle 20 di lunedì sono attese temperature fino ai 5-6 gradi sopra la media stagionale, con valori percepiti vicini e anche superiori ai 40 gradi. Le aree più esposte saranno le province di Benevento e di Caserta, con le autorità che raccomandano di evitare di uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, limitare gli spostamenti e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili ed animali domestici. La chiusura con lo sport, il calcio. Termina la fase a gironi dei mondiali, delineato il tabellone dei sedicesimi di finale. Niente da fare per la Scozia di Scott McTominay e l'Uruguay di Matty Oliveira, con entrambe le nazionali che sono state eliminate. Passano il turno il Belgio di Romelu Lukaku e De Bruyne, che sfiderà il Senegal di Koulibaly, e l'Olanda di Nolang, che affronterà il Marocco. Si parte già stasera alle ore 21 con Canada-Sudafrica per il primo sedicesimo di finale. Intanto, la prossima settimana dovrebbe finalmente arrivare il via libera per l'annuncio di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli. Gli azzurri intanto sono attivi sul mercato, sfidano l'Atalanta per Mario Ghila e l'Inter per l'esterno Calaili. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Sunday Sport, ancora buongiorno e buona domenica a chi si è appena collegato con noi da parte di Susy Fiorillo
1: e da parte di Riccardo Catapani. Siete persi una grande prima ora, quindi mi raccomando,
0: abbiamo parlato di tanto,
1: sempre dalle 10
0: puntuali con la sveglia. Ci dovete ascoltare dal primo secondo di Sunday Sport. Stiamo parlando di mercato, tantissimi giocatori saranno a disposizione di Massimiliano Allegri, saranno osservati, quindi lavoro difficilissimo per il mister, perché parliamo di quasi 40 calciatori.
1: Insomma, abbiamo visto anche le immagini del Chelsea dell'anno scorso in ritiro, dove ne erano più di 40, praticamente c'era bisogno di 8 campi d'allenamento un altro poco per farli stare tutti quanti.
0: E lì ce n'è uno, forse c'è una parte.
1: Adesso, a parte gli scherzi, io credo che davvero Giovanni Manna, il vero compito arduo di questo mercato sarà proprio quello relativo alle cessioni, nel riuscire a snellire la rosa per dare poi la possibilità a Massimiliano Allegri di lavorare con il nucleo che poi lui riterrà ovviamente opportuno in vista della prossima stagione.
0: Rientrerà a Napoli, caro Riccardo, anche Walid Khedira, uno dei giocatori che ha contribuito alla salvezza di Lecce, grande protagonista, un giocatore che tra l'altro io ho avuto modo di osservare da vicino durante il primo ritiro di Antonio Conte, e ti dico che forse era uno di quelli che reggeva meglio i ritmi già dal primo giorno dell'allenatore, correva tantissimo, veramente saltato all'occhio. Ma ne parliamo subito del calciatore, perché abbiamo al telefono il suo procuratore, Bruno Di Napoli. Buongiorno.
1: Ciao Bruno, buongiorno.
2: Buongiorno a voi ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno, Susy, a te la prima.
0: Sì, allora Bruno, stiamo parlando ovviamente di un tuo calciatore, Walid Khedira, che rientrerà a Napoli, quindi avremo modo di osservarlo durante il ritiro. È stato un po' sfortunato, no, in queste ultime stagioni in Serie A, non è riuscito a trovare tantissimo spazio, ma come dicevo poco prima è un calciatore che ha sempre dimostrato di esserci, si è mostrato pronto anche durante i primi allenamenti, il ritiro a Di Maro con Antonio Conte, uno di quelli che correva di più, eppure poi è stato girato in prestito, non è restato a Napoli. Cosa ti aspetti, anzi cosa vi aspettate invece in questa stagione?
2: A lui sicuramente la parte finale con il Lecce è stato protagonista, è terminato nella grande, contribuendo in maniera significativa per la salvezza del Lecce, che è stato molto molto apprezzato lì a Lecce, dai tifosi e quant'altro. Naturalmente adesso ritorna a Napoli e insieme alla società valuteremo il suo percorso. Ha diverse richieste sia in Italia, club in Serie A, e sia qualche squadra all'estero. Naturalmente insieme al Napoli valuteremo la scelta migliore del passi. Sicuramente lui con Conte, ritiro con Conte, fece un grandissimo ritiro.
0: Spero
2: che c'era la possibilità che lui rimanesse, infatti fino alla seconda parte del ritiro a Castellisandro lui doveva restare con il Napoli. Poi dopo invece successivamente Simeone non era uscito, l'assessore non era uscito, e quindi si preferì di fare un'esperienza dall'altro lì in Spagna, facendo comunque un'ottima stagione. L'anno scorso naturalmente con l'infortunio di Luca, quello che è stato Højlund, e l'assessore di Luca era completamente chiuso, quindi si era scelto e valutato di farlo andare a giocare di nuovo in Italia. Infatti doveva andare all'Udinese anche a titolo definitivo, poi dopo l'infortunio di Lukaku ha bloccato il trasferimento e quindi alla fine l'Udinese poi ha virato su Buxa e quindi gli è saltata l'opportunità di andare all'Udinese, e alla fine abbiamo trovato la possibilità del Sassuolo, consapevoli che comunque lì avrebbe trovato davanti un centravanti come Pinamonti, che era comunque molto apprezzato dalla società. Però lui si è ritagliato il suo spazio facendo secondo me delle ottime prestazioni, anche il gol a Milano contro l'Inter. Naturalmente a gennaio la valutazione è stata quella di trovare il momento in cui Di Francesco, che lui ha avuto a Frosinone, c'era la possibilità di andare a Lecce. Ragazzi, noi non ci abbiamo pensato su due volte, perché comunque sapevamo dell'importanza della piazza di Lecce, una piazza calorosa, una piazza che comunque, nonostante lui è stato un giocatore del Bari, ma è un ragazzo che sarebbe fatto apprezzare, e quindi infatti così è stato. Quindi siamo contenti del percorso fatto fino ad oggi, ti ripeto, valuteremo insieme al Napoli le varie opportunità, ci sono sicuramente delle squadre di Serie A interessate a lui,
0: anche proprio l'Udinese.
2: Sì, potrebbe essere anche l'Udinese, che magari l'anno scorso era molto interessato. Valuteremo nei prossimi giorni il da farsi, insieme appunto alla società.
1: La priorità è restare in Serie A per Valid, Bruno?
2: Sì, sì, assolutamente, assolutamente, perché ha dimostrato di poter essere un giocatore che può stare, può starci alla grande in Serie A, anche perché secondo me chi lo conosce e poi lo apprezza, capisce le sue qualità, sa che è un giocatore con caratteristiche diverse da tanti altri centravanti, è un giocatore che comunque che attacca sempre la profondità, è un giocatore di sacrificio, un giocatore che poi ha bisogno di stare in un ambiente dove si sente apprezzato molto, perché emotivamente poi ti dà veramente l'anima, un po' come è stato lì a Lecce, che se vi ricordate il gol a Pisa, la sì. sua esultanza a dimostrare proprio quanto lui ci tenesse a quella piazza, quanto ci tenesse a fare bene a Lecce, perché appunto Di Francesco, il direttore Trinchera e Corvino gli avevano dato fiducia e quindi lui ci teneva in particolar modo a ripagare questa fiducia, e quindi l'emblema è stato l'esultanza di quel gol dove lui scoppia in lacrime e dimostra tutto il suo legame che ci mette quando vai in un club.
0: Bruno, secondo te ad oggi Khedira è pronto, è un giocatore pronto a vestire la maglia del Napoli?
2: Guarda, sicuramente oggi il Napoli ha diversi attaccanti, quindi capire il nuovo allenatore come intende giocare, ma io penso che lui in una rosa attaccanti appunto anche del Napoli, come aveva fatto con Conte, secondo me lui ci può stare. È un giocatore che comunque ha fatto un mondiale, è un giocatore che è cresciuto tantissimo sia dal punto di vista fisico, ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni, sia dal punto di vista mentale. Poi è un ragazzo che sta aspettando il suo momento, vedo come è capitato a Lecce, ha sofferto inizialmente perché comunque non avendo avuto tanto minutaggio con il Sassuolo, è un ragazzo che non muore mai, si fa trovare sempre pronto, quindi sicuramente sono quei giocatori che secondo me tutti gli allenatori vorrebbero. E il fatto di essersi fatto apprezzare da Conte perché per il suo sacrificio e la sua abnegazione è stata una cosa importante. Poi naturalmente in quel momento, avendo tanti centravanti, era un controsenso restare lì a Napoli, quello di trovare comunque poco spazio, quindi aveva bisogno di giocare con continuità per crescere, per consolidarsi e per dimostrare di essere un giocatore da Serie A, cosa che poi ha fatto sia con l'esperienza nella Liga, che è comunque un campionato molto molto tosto e importante, e quindi gli è servito tantissimo, sì. E sia naturalmente l'annata scorsa tra Sassuolo e Lecce ha dimostrato di poterci essere alla grande.
0: Per questo io sottolineavo il suo impegno proprio durante il ritiro con Antonio Conte, perché mi è rimasto impresso, lui dava tantissimo, aveva proprio voglia di dimostrare, un ragazzo che si impegna veramente.
1: Beh, visto mai, onestamente, con un nuovo allenatore si riparte un po' da un foglio bianco, no Bruno? Quindi io credo che anche Valid voglia giocarsi alla fine quelle che sono le sue chance, perché io credo che un po' il sogno di poter dire la sua e di dimostrare di essere da Napoli, Valido non l'abbia mai perso, quindi perché no, con un nuovo allenatore si riparte da zero, si giocherà le sue chance.
2: Tra l'altro gli ha fatto gol alla Juve.
1: No, qui se lo ricorda bene, questo è poco ma sicuro.
2: Sì, no, ma è un giocatore che, come giustamente dicevate, è un ragazzo che tira dal basso, quindi ha sempre mirato a raggiungere obiettivi importanti, e quindi magari forse il suo punto massimo è stato giocare un mondiale che magari sarebbe stato inaspettato. È normale che quest'ultima annata ha tenuto un po' fuori dal giro della nazionale, e oggi anche la nazionale del Marocco è una nazionale secondo me di primissima fascia, considerando tutti i giocatori che ci sono. Io penso che non si pone limiti, è un ragazzo che cercherà di dimostrare, se resta a Napoli ovunque vada, il suo valore, perché è partito dal basso e sa che comunque attraverso il sacrificio, attraverso il lavoro può raggiungere obiettivi importanti. Non si pone limiti, c'ha qualche altro sogno nel cassetto, quindi sicuramente io sono convinto che lui si toglierà le sue soddisfazioni.
1: Noi glielo auguriamo e facciamo un grande in bocca al lupo ovviamente Bruno a te e a Valid, in attesa poi di vederlo a Di Maro, perché è ovvio che
0: c'è tanta curiosità di vederlo.
1: Esattamente,
0: anche con grazie, anche con grazie Mazzalli. Bruno,
1: ciao,
0: per essere
1: Bruno,
0: stato
1: buon
0: con
1: lavoro
0: noi.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie, grazie a Bruno Di Napoli, procuratore di Valid. Che dirà?
1: Assolutamente sì.
0: Andiamo ancora al telefono, certo. Perché mica ci fermiamo così.
1: Ma figurati se ci fermiamo, anzi dobbiamo volare da un amico di Kiss Kiss Napoli, da Gaetano Imparato. Ciao Gaetano, come
0: buongiorno,
1: stai?
0: Ciao Gaetano.
3: Ciao ragazzi, complimentissimi, voglio farveli a
0: grazie.
3: Voi, all'editore e al direttore Di Maggio, perché siete tornati ad essere la radio ufficiale del Napoli.
1: No, no, no, questo noi
0: non dare notizie che non sono.
1: Guarda, te lo giuro, me lo stai dicendo tu. Noi qua
3: non si può dire.
1: No, ma non lo sappiamo. Non
3: c'è. Allora vi do una notizia, ma lo sapete che siete.
0: Ci stai dando una notizia.
1: Ma
0: che
1: ce la stai dando tu? Che noi. No, ma veramente te l'avrei detto, ma non, ad oggi non sappiamo nulla.
3: Questo forza kiss, vai.
1: Questo è poco.
0: Entusiasmo comunque iniziale, tu che t'hanno imparato, ci piace. In questa domenica caldissima, che oggi 28 giugno veramente ci sono forse 33 gradi, eravamo al telefono con
1: 33 gradi con l'aria condizionata, quindi
0: qui studio
1: fa caldissimo anche qui con le luci.
0: Gaetano, parlavamo con Bruno Di Napoli, procuratore di Chiedira. Io non so se tu ricordi Chiedira durante il ritiro con Antonio Conte, l'impegno del calciatore, veramente tutta la voglia di dimostrare la volontà che, e l'impegno che ha mostrato a tutti.
3: No, sono d'accordo. Sono stato lì e mi colpì, non solo me, colpì anche gli altri per l'impegno e tutto il resto. Però mi rendo conto che il problema è un altro. La cosa è bravissimo, perché è bravo Di Napoli, c'è anche altri assistiti, se ne giunga bene, ed è un bravo procuratore. Però voglio dire questo: nell'anno scorso in cui si paventava il fatto di dover andare in Europa e fare un certo tipo di percorso, si puntava su uomini abbastanza importanti, non perché che dire non lo fosse, ma un peso specifico, perché si diceva poi andiamo a fare la Champions League, incontriamo squadre toste in certi momenti e non ci possiamo presentare non con Chedira ma con un coefficiente di tecnico tattico diverso da questi squadroni che si sono trovati di fronte. E invece così è successo, non voglio dar conto per esempio a qualcuno tipo Elmas e via discorrendo, dove eravamo un po' più carenti a centrocampo, per esempio con Benfica abbiamo sofferto, con Lendonga abbiamo sofferto, in altre situazioni abbiamo sofferto. Quindi io ritengo che Chedira è un ottimo giocatore. Però i progetti del Napoli, secondo me, valutando anche poi il suo ruolo, valutando in avanti cosa c'è da fare, che se va via Lukaku, se rimane Lukaku, che deve essere la spalla di Hollywood e via discorrendo, penso che per lui sia molto meglio casarsi, so che c'ha anche alcune offerte importanti in italiana, che non stare lì a sedersi, perché è davvero un peccato.
0: È un peccato, è vero. Ci saranno circa 40 giocatori durante il ritiro di Di Maro. Secondo te su chi potrebbe puntare Massimiliano Allegri, anche considerando i giocatori che appunto torneranno dei prestiti?
3: Allora, guarda, ti dico una cosa, su chi puntare, questo, vabbè, è inutile dirlo, lo può sapere solo lui,
0: sì.
3: Arriverà questa, noi abbiamo un rigurgito, permettetemi il paragone un po' cattivo, ogni anno in estate arrivano i Lindstrom, i Caius,
0: tutti tornano,
1: vabbè, vengono a fare la preparazione a Napoli, dai, si sta bene.
3: Sì, però poi dopo li devi piazzare, li devi fare, via discorrendo. Io ritengo che il Napoli, lo dico da sé, lo sapete, il Napoli deve avere grande attenzione sulla fase interdizione. Di questi nomi che rientrano,
0: sì,
3: uno di quelli che, stando in panchina, magari in esubero quando serve va in tribuna, ok, però uno che è capace di fare interdizione, l'ha fatta anche nella Serie B quest'anno inglese, è Caius. Non che Caius cambi gli equilibri del Napoli, viene lui e vinciamo tutto, però in una situazione in cui a volte ci siamo trovati con Anguissa che non c'era, abbiamo dovuto adattare Gutierrez da esterno di difesa a sinistra, metterlo a centrocampo a destra per tamponare, qualcuno addirittura disse che Conte non capiva una mazza, mette i giocatori fuori ruolo, e invece era una situazione obbligata. Quindi secondo me più si va a rendere ampio il panorama di chi sa fare l'interdizione, di questi sarei curioso di vedere, di tenere soltanto Caius, dove mai lì ce lo prenderà, perché pare che non l'abbia voluto riscattare. Poi per il resto secondo me
0: tutti via, quindi solo Caius, Gaetano.
3: Sì, solo Caius di quelli lì, poi gli altri vabbè già stando nella rosa, io penso che la ampia possibilità se la Mazzocchi, perché beh, questo già lo sappiamo. Poi sul giostrare sui giocatori che sono stati nella rosa di Conte, là si potrà divertire. non lo so che vuoi, ecco, secondo me con Giovane si può fare lo stesso discorso fatto con Khedira, senza voler essere cattivi e avere pregiudizi. Perché, ripeto, noi quest'anno si ritorna a fare la Champions League, sono stato forse un uccello del malaugurio, ma in estate scorsa dicevo, ragazzi, pigliamo, vedete bene chi pigliamo, poi andiamo nello stretto, uno c'è da freddo, uno si fa male, è quello che è successo.
0: Io sarei curiosa di vedere Nolang invece con Massimiliano Allegri.
3: Ma Nolang io lo metto dentro, no, Nolang sì, io non entro nel merito, perché secondo me Nolang, se Allegri, e Allegri lo è, ma penso che dovreste farlo, non voi per l'amor di essere bravissimi colleghi, dovrebbero farlo tutti i tifosi, quelli che ci credono, si prendessero un po' YouTube, si battessero a pazzia sotto ombrellone con YouTube, vedessero Champions League Juventus PSV del 2 anni fa, vedessero le partite.
1: Pure là se lo ricorda bene Allegri a Nolang.
3: Sì. Se lo ricorda bene Allegri, bravo. E si vede come questo è stato il McTominay del PSV Eindhoven con le dovute proporzioni. Io non ho nulla in favore, non è che mi arrivi il procuratore e mi manda il pacco a Natale sull'AC, però è uno che ha fatto cose, e se lo perdiamo perché siamo miopi, e quindi se lo valuta, se lo vede bene, Allegri è uno bravo a valutare. Questi sono giocatori che assolutamente io non metto nel novero di quelli che vanno, che possono andare automaticamente via, anche perché a sinistra noi abbiamo una gamma di giocatori che è spettacolare. Se rimane Oliveira, come mi auguro, che è quello tosto a fare interdizione, Gutierrez che è tosto ma anche i piedi buoni, Spinazzola che ha piedi buoni per offendere e difende poco, e poi davanti c'hai Santos e Lang è quello che ti parte da lontano, ti fa lo scatto di 20 metri entra dentro, cross, procuri rigore o quello che è, e invece l'altro Santos è quello che è in aria sullo spazio, quindi c'è una varietà di cose,
1: ma
3: queste poi sono considerazioni che deve fare lui.
1: Allora, è vero, avresti anche secondo me caratteristiche in base a quelli che sono gli avversari che poi andrei ad affrontare.
3: Chi fa, ti chiude, esatto. Puoi fare il contropiede, ti chiude, tu stai là, però c'è quello che ti fa parlare il pallone in verticale, lo dai a Lange e va a Lange, esatto. O dall'altro lato a chi sarà, e queste sono soluzioni, però ripeto, sono cose che deve valutare lui, e poi dobbiamo vedere anche se uscisse qualche club che, ricordandosi il Lang che tutti conosciamo, lo chiederà a un prezzo giusto, non facendoci perdere molto.
1: Assolutamente sì. Senti Gaetano, prima di salutarti, però una domanda te la devo fare su sti mondiali, ma ti stanno piacendo, li stai seguendo?
3: Sì, ti voglio dire una cosa, sono contento di questi mondiali, perché tutti quelli che all'inizio con la puzza sotto il naso, ma che dobbiamo fare in questi mondiali, ci sono partite insulse, queste squadre che, a parte il fatto che squadre che hanno festeggiato anche se hanno fatto solo un gol e sono squadre materasse, ok,
1: certo.
3: Se c'è una festa di un popolo, ben venga.
1: Per ma su quello nulla, cioè vedere Curaçao, Capoverde segnare, esultare, cioè già quella ti riaccende un po' la gioia per il calcio. Io ti parlavo proprio dal punto di vista contenutistico, io devo dire mi sono piaciute più le prestazioni dei singoli che forse determinate partite collettive, perché...
3: Sì, no, sul collettivo diciamo che tranne qualche eccezione non è che ci sta molto, ma se tu sei attento, lo noterai anche in inverno sul calcio inglese, non è che stanno l'Arsenal e il City, l'Arsenal ha vinto lo scudetto per grandi stili, molto collettivo, molto contropiede, molto determinazione, ok. Quindi sul collettivo sono d'accordo con te, e quindi mi stanno piacendo anche perché ormai non esistono più le nazionali dove questi prendono 7 gol e 6, non a caso, tranne 2-3 eccezioni, sono usciti dei risultati veramente intriganti, quindi anche partite sui singoli interessanti, le conferme di alcuni, quindi secondo me non c'è stato nulla da dire. L'unica cosa che c'è da dire è che non c'è l'Italia, e l'altra cosa che c'è da dire è che la FIFA a volte fa delle figure di cioccolata mega galattiche. Se io fossi stato Infantino sarei andato a prendere quell'arbitro, non mi ricordo che nazionalità è, che hanno tenuto fuori e che potrà arbitrare solo le partite in Messico, che okay, per questioni di passaporto e cosa, l'avevo portato alla Casa Bianca, gli avevo fatto stringere la mano a Trump, gli avevo detto: Trump, non rompere i maroni, almeno noi nel calcio, e l'avrei fatto arbitrare una partita importante.
1: Figure, sarebbe chiedere troppo quello, purtroppo. Eppure sarebbe molto semplice da fare.
3: Sarebbe chiedere una cosa normale per appunto. La FIFA, se non ti abbassi i pantaloni a prescindere.
1: Invece diciamo che le dichiarazioni anche sull'Italia di Infantino si commentano anche abbastanza da sole, caro Gaetano.
3: Prima con lasciamo stare.
1: No, esattamente. Pensiamo a noi, va, che è meglio. Pensiamo a come partecipare noi ai prossimi mondiali, visto che, insomma...
3: Esatto.
1: Senti, se la faccio al volo, Conte o Mancini sulla panchina della nazionale, allora?
3: Assolutamente Conte, o chi per lui, Mancini no. okay. Aveva fretta di andare a guadagnare i soldi in Arabia Saudita, sia bello libero, se li spende non rompe i gabbatini.
1: Sei stato come sempre diretto.
0: Chiaro, chiaro, chiarissimo Gaetano Imparato. Grazie,
1: ciao,
0: grazie per essere
1: ciao,
0: stato
1: ragazzi,
0: con noi. Ciao, ciao, buona domenica.
1: Buona domenica al nostro Gaetano Imparato. Questa è un'altra bella tematica, Conte, Mancini, chi sulla panchina della nazionale, io dico la mia, non prenderne nessuno di tutte e due.
0: Ma questo faccio il nome.
1: Io avrei preso Italiano sulla panchina, ma io
0: addirittura.
1: Ma io già l'ho detto, io avrei preso Italiano perché serve un tecnico da progetto. Conte che si siede sulla panchina della nazionale per due anni e poi arriva, che ne so, il Manchester United tra due anni e dice: senti, ho bisogno di te. Conte se ne va.
0: Dice: ormai è carta conosciuta.
1: Che programma e che progetto hai dato?
0: Però
1: per
0: forse
1: due anni
0: Italiano.
1: Nazionale.
0: No, io non lo trovo ancora pronto. Però.
1: Tu non lo trovi pronto. Invece io.
0: Lanciamo questo sondaggio, scrivetecelo al 342 00 00 100. Noi intanto ci fermiamo,
1: un po' di pubblicità, un disco
0: e torniamo con Sunday Sport.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Siamo tornati con Sunday Sport. Ancora buongiorno e buona domenica da Susi Fiorillo
1: e da parte di Riccardo Catapano, salutando e ringraziando il nostro Fabio Esposito in regia. Arrivano anche primi messaggi, prime risposte.
0: Abbiamo lanciato il sondaggio. Qual era il sondaggio?
1: Chi scegliereste a questo punto tra Conte e tra Mancini per la panchina della nazionale, visto che parlavamo di mondiali? Io ho detto nessuno di tutti e
0: tu
1: due.
0: Tu hai detto italiano.
1: Io avrei preso italiano, che poi è andato ovviamente al Besiktas. Però arrivano
0: arrivano le prime risposte. Mario risponde Baldini.
1: Bravo Mario. Bravo Mario. Serve un tecnico da progetto. Io lo continuo a dire e a ribadire. Detto ciò, ne arrivano altri.
0: L'altra risposta, Roberta invece ci scrive Antonio Conte.
1: È ovvio che poi se devo scegliere tra i due, sì, effettivamente, insomma, Antonio Conte si deve raccogliere i cocci e riformare il vaso. È ovvio che è il numero uno. L'unico dubbio che ho io è: sì, ma
0: quanto
1: per due anni
0: durerà?
1: Quanto durerebbe poi sulla panchina della
0: nazionale? Chiediamolo al nostro prossimo ospite, certo. Perché abbiamo al telefono un amico, anche lui di Sunday Sport, Carmelo Prestisimone. Buongiorno.
1: Ciao Carmelo.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, bentrovati, come va?
1: Bene, in questa calda domenica.
2: Viva i condizionatori.
1: Per forza.
0: Ci aiutano.
1: Vanno utilizzati con parsimonia, perché poi arriva la bolletta e quella poi. Deumidificatore, quella è la cosa migliore.
2: Assolutamente.
1: Scherzi a parte, Carmelo. Dai, la faccio anche a te prima di parlare poi del Napoli, ma anche del Napoli Basket dobbiamo parlare, sì, insieme a te. Insomma, abbiamo lanciato un po' il sondaggio. Conte o Mancini sulla panchina della nazionale italiana per ripartire, visto che, insomma, sti mondiali ce li guardiamo ancora dal divano.
2: E recupero, Riccardo, anche il tuo pensiero lungimirante su Italiano, perché ne parlammo insieme.
1: Sì, vero.
2: Ciclo con Italiano che mi piace moltissimo. 4 anni, dicesti.
1: Eh sì.
2: Approvo in pieno, però Italiano concretamente non sarà, non dovrebbe essere il prossimo allenatore della nazionale. Quindi tutta la vita per distacco Antonio Conte.
1: Okay.
2: Viva il pragmatismo di Antonio Conte. Antonio Conte certamente più aggiornato rispetto a Roberto,
0: sì,
2: Mancini, che ha vissuto in un'altra zona del mondo. Antonio Conte che comunque ha conquistato dei successi recentemente, quindi tutta la vita per distacco Antonio Conte.
0: Sarà invece Carmelo Massimiliano Allegri l'allenatore del Napoli. Non ci è chiaro, no, come, su quali giocatori punterà l'allenatore, come potrebbe giocare. Tu che idea ti sei fatto? Come sarà questo Napoli di Massimiliano Allegri?
2: È un Napoli strutturato certamente, perché Massimiliano Allegri è un ottimo allenatore. Se guardi il background, Susi, lo guardiamo tutti, lo apprezziamo sotto,
0: sì,
2: gli occhi di tutti, 6 scudetti vinti, lì al nord, tra Milan e Juventus, insomma, allenatore che certamente può fare bene qui a Napoli, ha un retaggio anche di scuola calcistica napoletana, perché è un pretoriano di Giovanni Galeone, che è stato un tecnico napoletano, insomma, che lo conosciamo bene, quindi diciamo così il suo orientamento, la sua filosofia segue un pochettino quella del tecnico di Galeone. Sarà un Napoli forte sotto tutti i punti di vista. È chiaro che lui si deve ancora insediare, deve essere ancora annunciato, deve essere ancora,
0: sì,
2: presentato, quindi è tutto naturalmente in fase embrionale, ma io sono certissimo che il Napoli l'anno prossimo avrà una squadra altamente competitiva, diretta da un tecnico che sa come si fa, sa come si vince.
0: Anche perché le aspettative del presidente sono altissime, è stato chiaro su questo.
2: Sì, vero. Il presidente vuole una squadra forte. Il presidente continua a essere ambizioso, bravo, bravissimo, De Laurentiis, che ha allontanato, come sappiamo bene, Susi e Riccardo, anche questa offerta di Matrizzetta, no?
0: Sì.
2: Il presidente del Napoli Basketball, che ha prodotto questa offerta, decente o indecente che sia, che supera i 2 miliardi di euro, insomma, e quindi lui è chiaro che punta sempre in alto, bisogna tenere i livelli alti, questa è la sua filosofia, e certamente la scelta di Allegri corrobora, ecco, questa intenzione nel modo migliore.
1: Oggi tra l'altro il compleanno di Kevin De Bruyne, che compie 35 anni, gli facciamo ovviamente tanti auguri. Lui è ancora impegnato, lui sì, con il suo Belgio e insieme a Romero Lukaku ai mondiali. Te lo chiedo però, con Massimiliano Allegri te lo aspetti centrale nel progetto, nello scacchiere tattico del Napoli, uno come Kevin De Bruyne?
2: Sì, sì, Riccardo, hai colto nel segno, sì, assolutamente sì. Tu parli di playmaker, diciamo?
1: Questa è la vera domanda, perché io onestamente nei tre di centrocampo come centrale non me lo vedo. Io me lo vedo come mezzala o come sottopunta in un 4-2-3-1. Cioè, queste secondo me sono le due posizioni che possono portare Kevin De Bruyne a dare ancora il massimo rispetto a quello che può dare. Ovvio, l'ha detto anche lui, non posso essere il De Bruyne di 9 anni fa, né tantomeno posso immaginarmi di tornare a quei livelli, però ha ancora tanto da dare, e se collocato in una posizione di campo a lui idonea, che non è tra i tre d'attacco come abbiamo visto l'anno scorso con Antonio Conte, ma bensì, esatto, per me o mezzala o sottopunto in un 4-2-3-1, allora lì De Bruyne può essere ancora davvero centrale per il Napoli di Allegri.
2: Guarda, Riccardo, ti dico subito, sottopunta io non lo vedo tantissimo, perché non ha più gli strappi, questo ne abbiamo parlato anche diversi mesi fa, io almeno insomma la vedo così, non è più quel giocatore che ha gli strappi, i break, sì, ha la qualità certamente, che lì nella fase offensiva può tornare utile sotto tanti punti di vista, però non ha più i muscoli, la scaltrezza fisica, la rapidità per, diciamo così, essere più o meno competitivo, secondo me. Quindi può giocare, secondo me, centrale, ecco, playmaker potrebbe essere una soluzione, e perché no, azzardo, oso, tantissimo, però secondo me lui potrebbe anche fare, non l'ha mai fatto, però andando verso una nuova strada, diciamo così, una nuova via, perché ecco, fa 35 anni, è proiettato verso i 36, se vuole, diciamo così, anche sopravvivere.
1: Allungare un po' la carriera.
2: Allungarsi la carriera, assolutamente, anche centrale di difesa, perché no? Insomma, ci sono grandi giocatori, grandissimi giocatori che poi hanno arretrato il loro raggio d'azione. Certo, lui non è uno che ha sempre giocato.
0: Sarebbe una insomma,
1: vecchio sorpresa. Libero, mettiamola così. Un vecchio libero come esisteva.
2: Bravo, un vecchio battitore come succedeva spesso ai grandi centrocampisti che poi arretravano il raggio d'azione in età matura e facevano i battitori liberi. Ecco, insomma, ma perché no? Se non altro si può sperimentare. Insomma, non sarebbe una blasfemia, secondo me, completamente.
1: Allora, diamo in mano a Max Allegri, che però ha dimostrato che con questi grandi campioni, insomma, ci sa fare, se sono messi loro nelle condizioni anche mentali di poter rendere. Vedo il parallelismo dell'anno scorso con il Milan: da una parte Modric, che ha trovato secondo me una stagione importantissima, perché è stato messo proprio da Max Allegri nelle condizioni di fare Luka Modric, magari nonostante i 40 anni non coprire troppo campo. Dall'altra parte invece vedo un calciatore che è fortissimo ma non è un campione per me, come Leao, che se con la testa non c'è all'interno del progetto fa più danni della grandine poi. Quindi è vero che Max Allegri è un gestore di campioni, di grandi calciatori, ma questi calciatori si devono anche mettere con la testa nell'essere gestiti da Massimiliano Allegri.
2: Sì, la testa fa tutta la differenza del mondo, sono perfettamente d'accordo con te, Riccardo. Leao, buon giocatore, ottimo giocatore, non un campione.
1: C'era chi lo paragonava a Kvara, Carmelo, ma come si fa? Come si fa?
2: Addirittura.
1: Come si fa?
0: Ecco, di paragoni ne abbiamo sempre sentiti tanti.
1: Troppi.
2: Vero.
0: Carmelo, ti chiedo invece di un calciatore che è stato fondamentale, dico è stato perché ormai il suo futuro sembra essere lontano dal Napoli e vicino invece a quello del Beşiktaş, parlo di Frank Zamboanghissa. Si parla di una sua partenza, è un giocatore che, come dicevo adesso, è stato appunto fondamentale per la squadra, e l'idea invece di vedere Rabiot, conosciamo anche il rapporto che ha con Allegri.
2: Certo, assolutamente, Susi. Potrebbe essersi anche esaurito il ciclo di Anghissà, ed è un valore più o meno approssimativo tra i vari portali di 10-12 milioni di euro sul centrocampista camerunese. Potrebbe essersi esaurito anche il suo ciclo a Napoli, potrebbe essere esaurito anche il ciclo di Lobotka. Napoli deve mettere lì dei giocatori nuovi, freschi, deve mettere un buon giocatore, un buon centrale difensivo che possa ricevere il testimone da Rachmani, penso allo stesso Norton Caffi. Tu, Susi, citavi giustamente, correttamente Rabiot,
0: sì.
2: Quello sarebbe un giocatore mancino. A me piacciono i mediani strutturati fisicamente. Io sono dell'idea che a centrocampo ci vogliono giocatori di stazza, 1,85, 1,90, lui è anche un tiratore. La dimensione del tiratore non è sempre più contemplata, considerata in questo nostro calcio, in questa Serie A. Il Napoli anche negli ultimi tempi non ha avuto grandi shooter, grandi tiratori. Sì, c'era McTominay, ma McTominay è più un incursore. Abbiamo guadagnato qualcosina con Vergara e Alisson Santos, un mancino e uno di piede destro che convergono e battono in porta.
0: Sì.
2: Però non sempre, diciamo così, nelle ultime stagioni il Napoli ha beneficiato di questo skill. Quindi certamente Rabiot farebbe tutta la differenza del mondo. E io credo che De Laurentiis avallerebbe un'operazione del genere,
1: certo.
2: Certamente.
1: Carmelo, ti faccio l'ultimissima, perché stiamo parlando ovviamente anche di mercato. Chi il mercato lo sta facendo è anche di gran livello è la Guerri, il Napoli Basket, perché insomma ha le idee davvero molto chiare il presidente Matt.
0: In pochi giorni tre giocatori.
1: Ma che livello, insomma, un parco italiani così è davvero... Io voglio sbilanciarmi, poi vediamo quelli che saranno gli americani, ovviamente gli stranieri, però un parco italiano del genere io lo metto subito dopo Milano e la Virtus Bologna, sul livello di Venezia, e stiamo parlando di squadre che fanno semifinale e finale, playoff.
0: Ha obiettivi molto chiari, quindi,
1: Presidente. Si torna anche in Europa dopo 19 anni, si disputa l'Eurocup, si va avanti anche sul discorso della costruzione del palazzetto, perché ha parlato anche con il CEO di NBA Europe, quindi insomma le idee sono davvero molto molto chiare. E si inizia a sognare concretamente che il basket torni a livelli non alti, altissimi qui a Napoli.
2: Hai detto perfettamente, Riccardo, è stato ineccepibile. Io credo che Napoli quest'anno abbia il terzo budget dopo Milano e Virtus Bologna, con le operazioni che sta facendo su tutte Marco Spisso, che è un giocatore di livello internazionale. L'anno scorso era a Saragozza, è uno che conosce i campionati europei, ma lo stesso Jakimovski è un ottimo giocatore che arriva da Trento, vicinissimo, non ancora ufficiale, ma siamo lì. Anche Sankaré, ottimo, a 4-5, giovanissimo, 2007, che arriva da Rimini, ha fatto una buona stagione a Rimini. Ci sono delle conferme importanti, Totè, Caruso, Fagian. Hai detto bene, gli americani, qui però speriamo, apprezzeremmo che il Napoli Basket prenda dei giocatori con un certo tonnellaggio, perché lì sotto canestro, caro Riccardo, cara Susi, abbiamo bisogno di rimbalzisti.
1: Se no in Europa poi rischi di patire la fisicità.
2: Sì, perché i volumi sono ancora più alti, sono più, diciamo così, importanti, giocatori 2 metri 10, 2 metri 15, 115, 120 kg. Totè e Caruso sono sì dei buoni giocatori per quanto riguarda l'aspetto tecnico, dei buoni attaccanti, ma non sono, e lo hanno rivelato oramai nella loro carriera già abbastanza matura, non sono però dei grandi raccoglitori di carambole.
1: I rim protector, quindi, come si suol dire in gergo.
2: Repesa ci tiene a questa cosa.
1: Certo. Sì.
2: Facciamo canestri semplici come sono? Errore al tiro, magari tiri, errore, rimbalzo e qui Napoli è lacunosa, è stata sempre lacunosa.
0: Anche se poi c'è nominato Fagian, che proprio nell'ultima parte di stagione, con il cambio allenatore, si è trasformato.
2: Brava. Sì, super, è cresciuto, quando poi la confidence, la fiducia è tutto, sotto tutti i punti di vista. Con Magro era un agnellino in campo, timido, tra l'altro ragazzo anche abbastanza giovane, perché è un 2004, 22 anni, timido con Magro, un leone invece con Repesa.
0: Soprattutto come nell'ultima campi. Partita.
1: Sì, sì.
2: Bravissima, l'ultima partita poi veramente sembrava un giocatore di livello internazionale. Sono contento che sia stato confermato, perché è un ragazzo che merita tanta attenzione, e nel giro di 1-2 anni secondo me potrebbe essere anche un giocatore utile in orbita nazionale in maniera più stabile ancora. Quindi Napoli forte, dai,
1: molto,
2: anche
1: questo
2: palazzetto che sappiamo, insomma, sono stati acquistati anche i terreni,
1: sì, esatto.
2: No? Insomma, lì alla zona del Palargento a ovest, quindi resta, diciamo così, quell'idea di quel palazzetto lì nell'area dello sport storica. Poi potrebbe andare avanti anche il progetto dall'altra costa, la costa di Susi, zona est, insomma, dove naturalmente poi c'è un altro impegno da parte di altre persone. stagione, quindi magari, certo, curioso tutto.
0: Vero. Molto,
2: tanti anni non abbiamo avuto un palazzetto Riccardo Susi, poi la certo. Costa di Susi, zona est, insomma, dove naturalmente poi c'è un altro impegno da parte di altre persone, quindi magari, certo, curioso tutto.
0: Vero.
2: Tanti anni non abbiamo avuto un palazzetto Riccardo Susi, poi improvvisamente spunta

0: Buongiorno a te. Sbaglio se dico, tu che ovviamente il mercato lo conosci benissimo, che la vera mission di Giovanni Manna quest'anno sono le cessioni, vista la rosa extra large del Napoli?
1: Beh, diciamo che una parte nella
0: situazione dei Abbiamo qualche problema con Antonio, che non riesco a sentire limpidamente. Antonio, c'è un po' di linea disturbata.
1: Pronto, probabilmente. Sì, mi sento.
0: Adesso ti sento decisamente meglio.
1: Sì, allora, dicevo, probabilmente parte dell'impegno sarà sicuramente legata a quella della collocazione di qualche calciatore in esubero in alcuni ruoli, no? Penso sia agli esterni. Gli esterni alti potrebbero essere alcuni numero in più, penso probabilmente a Lucca, che forse potrebbe non rientrare nel progetto, però è ovvio che il discorso va visto in un'ottica più ampia, no? Se va puntellata la rosa e se ci sono dei calciatori che potrebbero decidere di non voler continuare la loro esperienza a Napoli, perché per fine ciclo, perché probabilmente hanno delle opportunità diverse, che decidono di andare verso campionati con una intensità diversa. È ovvio che molto è legato a questo. Prerogativa sarà sicuramente più la collocazione che l'immissione nella rosa di calciatori, sì, corretta come riferimento.
2: E proprio in merito a quello che hai appena detto, infatti stavamo parlando del futuro di Anghissà. Sembra essere uno di quei calciatori ormai destinati a lasciare il club. Il suo futuro potrebbe essere quello al Beşiktaş.
1: Ma sì, uno di questi è proprio Anghissà, credo, perché probabilmente lui ha ritenuto di aver esaurito la sua esperienza, perché i calciatori dopo anni ritengono di voler fare esperienze nuove in contesti nuovi, in campionati nuovi, anche per delle opportunità economiche diverse, insomma. E poi perché secondo me potrebbe il Napoli avere in progetto qualche cambiamento anche dal punto di vista dell'ingiovanimento della rosa, no? Potrebbe arrivare in sostituzione da chissà qualcuno più giovane, o addirittura potrebbe arrivare un sostituto chiesto da Allegri. Poi questo lo vedremo in divenire.
0: Allora, parlavi di ringiovanimento, che è uno dei, secondo me, dei temi, insieme a quelli delle cessioni rispetto alla rosa poi da consegnare a Massimiliano Allegri. In questi giorni si è parlato anche tanto del futuro di Antonio Vergara, si è fatto il parallelismo con Palestra, che andava al Chelsea per 50 milioni di euro, cioè chi dice che Vergara invece ne costa 30, non capiscono questa disparità. Io, al netto di tutto, poi di queste cifre che lasciano un po' il tempo che trovano, io credo che il Napoli faccia bene a puntare su Vergara, a rinnovare il contratto a questo ragazzo, anche per la questione relativa alle liste, anche perché Massimiliano Allegri si è rivelato nel corso della sua carriera un allenatore che a lavorare con i giovani. Quindi prima di salutarti, Antonio, chiedo anche a te la tua opinione su Vergara, un calciatore napoletano che si è messo in mostra la scorsa stagione fino ovviamente all'infortunio. Io onestamente ripartirei proprio da Antonio Vergara l'anno prossimo.
1: No, ma indubbiamente il calciatore ha dimostrato tranquillamente di poter essere in rosa. È stata sorprendente la sua esplosione quando, forse tra virgolette, Conte è stato costretto ad inserirlo. Lui ha colto benissimo al volo l'occasione, e quindi è un calciatore potenzialmente, secondo me, da rosa del Napoli. Poi, in riferimento agli importi, io sono sempre dell'idea che il valore di un calciatore è quello che poi alla fine chiude l'accordo. Se Vergara valore 30, chi dice che è 30? O se non è 50, non è 10? Io credo che il valore è quando si chiude l'accordo tra le parti. Nel momento in cui si sottoscrive, quello è il valore del calciatore. Se Palestra ci ha dato 50 milioni, il valore è 50 milioni. Quando verrà qualcuno e dirà Vergara io posso dare 10, non di più, significa che vale 10. Che arriva una squadra che ne dà 50, il valore di Vergara è 50. Il valore dei calciatori poi si formalizza con l'importo di cessione. Però, ripeto, questa era la considerazione sugli imposti, però Vergara, secondo me, è un calciatore che nella rosa del Napoli ci può stare tranquillamente. Ha dimostrato sul campo di essere un calciatore adatto al Napoli.
0: Assolutamente sì, caro.

0: Antonio, grazie per aver accettato il nostro grazie invito. Voi, buona domenica.
1: Voi, buon lavoro.
2: Ciao, ciao, grazie, grazie Antonio, grazie, grazie ad Antonio Ottaiano. Noi ci dobbiamo fermare, ma dopo la pubblicità torniamo con il filo diretto allo 081 546 6873.
0: Vi aspettiamo, a tra poco.
3: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
4: Sotto costo!
3: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4 per 980 ml, 3,97 €.
4: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
5: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
6: Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci pronti al filo diretto allo 081 546 6873 342 00 0100 per i vostri messaggi WhatsApp. Andiamo immediatamente al telefono da Antonio. Ciao.
1: Ciao Antonio.
2: Sora Susi, buongiorno.
0: Ciao Antonio, Antonio da Roma.
1: Vedi.
0: Da quanto tempo?
2: Io ci provo a prendere la linea, ma voi siete troppo richiesti.
1: A meno male, Antonio.
0: Questo è positivo, però.
2: No, positivo, sì, ci mancherebbe. Positivo. No, io volevo dire una cosa. Riccardo, io sento sempre i giornalisti in genere,
1: sì.
2: Qualcuno, che quando chiama, tipo prima, ci può stare a Napoli. Cioè, con quell'aria, come per dire, sì, vabbè, però, vabbè, sta là in panchina. Allora io mi domando e dico, quando facciamo crescere questi ragazzi italiani? Se noi pensiamo sempre agli stranieri.
1: Non è vero, è vero.
2: No,
1: ma il discorso, ma fai un discorso che abbiamo affrontato tante volte,
2: lo stesso
1: Vergara, no, dico io. Ed è giusto che ha dimostrato di starci non alla grande, alla grandissima, ma non in Serie A, ma in un club che lotta per lo scudetto come il Napoli. Ma quando ha giocato con Antonio Conte? Quando si sono fatti male Neres, Politano, Allison, De Bruyne.
0: Sotto questo punto di vista io ho molta più fiducia, perché Massimiliano Allegri innanzitutto
1: Allegri
0: è un allenatore
1: diversamente.
0: E che punta sui giovani.
1: Ma poi li abbiamo visto, no Antonio, dico io, se Palestra vale 50 milioni, Vergara quanto ne può valere? 40, 50, non lo so, fate voi. Pio Esposito è un altro che gioca, segna e secondo me può fare il titolare nell'Inter, anche al posto di Thuram. Ce ne stanno tanti altri, Anor è un altro fortissimo, Comuzzo è un difensore che secondo me ha grandi prospettive, Bartesà, cioè i ragazzi, i giovani in Italia, forti,
0: ci stanno,
1: perché se guardiamo le nazionali, le Under 17, le Under 18, le Under 6, vincono ovunque vanno, l'Under 17 è al secondo europeo consecutivo da campioni. Quindi vuol dire che i giocatori ci stanno.
0: I giocatori ci sono, poi bisogna trovare anche l'allenatore giusto.
1: E quindi Malagò, che sarà il nuovo presidente federale, presidente federale, iniziamo a mettere le regole sui settori giovanili, sugli italiani in campo, sul minutaggio. Ti faccio vedere come le nazionali e la nazionale poi nei prossimi mondiali non solo si qualifica, ma se la gioca fino in fondo. Perché lo ripeto ancora una volta, i giocatori italiani forti ci sono, ma non li facciamo giocare. Cioè gli allenatori e le società ovviamente.
2: Per integrare a tutto ciò che ha detto, che mi hai tolto tutte le parole di bocca.
0: Ti ha anticipato, Riccardo.
1: Scusa.
2: Alla grande. E a parte questo, a parte poi cioè abbiamo anche dei giocatori tipo Polo Ruscio che rientra e che non ne sento proprio parlare. Non si sente proprio parlare. Ma rientra solo il giocatore a Cagliari? Penso di sì.
1: Se si rientra, non è stato riscattato.
2: E non se ne parla.
0: Quindi, anche Zerbin rientra. Ce ne sono tanti.
2: Ma io spero in Allegri e sono sicuro, non è un allenatore che mi fa impazzire, sia ben chiaro. Però rispetto a Conte è molto più, senza offesa, più aperto a questo tipo di discussione. Ma poi il discorso è un altro, per rispondere poi alla domanda che avete fatto prima, per chiudere. Tu hai detto che avresti portato italiano. Io avrei detto l'attuale allenatore, se non più il nome.
1: Baldini.
2: Baldini. Avrei portato lui, perché io ho visto in lui il nostro vicino degli anni 90, di Montella 90, perché stava facendo come idea
1: Lo sai che qualcosa effettivamente non ci avevo mai pensato,
2: parte come gioco ma pure come mentalità, cioè dice io prendo i ragazzi giovani, me li cresco e me li porto in prima squadra.
1: Ma questo è progetto, questa è progettualità, Antonio. Conte è fortissimo,
2: poteva fare, però noi andiamo a prendere i Conte senza offesa del Conte.
1: Ma Conte è il numero uno per risollevare la nazionale, ma quanto ti dura in nazionale Conte?
2: Due anni ci sta Baldini. Vogliamo scommettere.
1: Hai capito?
0: Però è anche un allenatore che ha le sue visioni, che difficilmente cambia idea, che
1: certo.
0: Giocatori esperti, giovani,
1: allora, ragazzi,
0: li vede.
1: Il commissario tecnico non è un allenatore qualsiasi, è un selezionatore.
0: Sì.
1: Cioè è diverso dall'allenatore da campo di ogni giorno come Conte, eccetera, eccetera. Paradossalmente Mancini lo vedo più simile al selezionatore. Conte è il numero uno, cioè se parliamo di allenatori italiani
0: è il numero uno, e io sono d'accordo,
1: è il numero uno, è il più forte, ci metto Ancelotti che però ovviamente è impegnato con il Brasile, è il numero uno. Ma come allenatore, come CT, hai bisogno di una mentalità secondo
0: diversa.
1: Me che è diversa, hai bisogno di un progetto,
0: ma anche delle visioni diverse.
1: Certo.
2: Ma i CT ragazzi, l'Italia l'ha sempre portati dalla federazione.
1: certo.
2: I Berzot, i vicini, chi altro adesso non ricordo, sono sempre, hanno fatto sempre i passaggi, hanno il 21 prima squadra.
1: Esatto.
2: E siamo sempre andati bene. Da quando abbiamo incominciato a prendere allenatori di società, quindi allenatori campo, come giustamente dici te, e c'è qualcosa che non guarda, perché questo vogliono fare gli allenatori, ma non si fa l'allenatore.
1: Esattamente, ma poi hai poco tempo, arrivano dopo due giorni, devi mandare in campo, non c'è tempo di allenarsi. Cioè, è un mondo totalmente diverso allenare la nazionale rispetto ad un club.
0: Certo.
1: Antonio carissimo, ci fa sempre.
2: Vi saluto perché mi sta aspettando una vasca da bagno con il ghiaccio dentro.
0: Quanti gradi ci sono a Roma?
2: A quarantina sicuri.
1: Ah, ci sta freschi anche a Roma, dai, meno male. Ciao Antonio, buona domenica.
0: Ciao Antonio, domenica. Ciao, grazie.
2: Buona domenica a tutti.
1: Grazie mille ad Antonio da Roma. Dai, a proposito del clima, visto che è torrido in tutta la nostra bellissima penisola, ci andiamo a sentire le ultime sul meteo e poi torniamo con la terza ed ultima ora di Sunday Sport.
3: Kiss Napoli meteo.
4: Amici di Kiss Napoli, ben trovati da Clara Ventura di Trebimeteo. Nelle prossime ore permane un campo anticiclonico sul nostro territorio e dunque anche sulla Campania. Qui avremo una domenica stabile ed ampiamente soleggiata con cieli sereni e tersi per l'intera giornata. Protagonista ancora una volta sarà il caldo insieme all'afa e all'umidità. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 30 e i 38 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Caldo non solo di giorno ma anche di sera e di notte, si assisterà alle notti tropicali. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: Siamo tornati subito dopo 30 secondi, siamo stati velocissimi con il meteo. Leggo un messaggio che è arrivato, sì, al 3420000100, perché abbiamo lanciato il sondaggio, no, prima. Mm-hmm. Chi come CT della nazionale? Ci scrive Vittorio: ragazzi, Baldini o Mancini? Conte no, in quanto dopo un anno insofferente, considerando che i prossimi mondiali sono nel 2030.
1: Eh beh, ci sono gli europei, di mezzo, e lì ti devi qualificare, ovviamente devi far bene, però il discorso mio è sempre lo stesso: serve un progetto in questo momento, un programma anche a lungo termine che non si basi su 2 anni o 4, già sarebbe il minimo sindacale per questo progetto. Vediamo quelle che saranno le scelte di Malagò, poi ci sono un po' di giochi di potere lì con le società, la Lega Serie A che spinge per uno, non per altro, quindi vediamo. Senti, facciamo una cosa, lo chiediamo anche al prossimo ospite.
0: Al direttore del Napolista, Massimiliano Gallo, buongiorno.
1: Ciao Max,
5: ciao,
1: buongiorno.
5: Ciao, buongiorno, buona domenica.
1: Mancini, Conte o terza opzione, secondo te?
6: Allora, terza opzione, direi che non c'è.
1: A meno che non confermi Baldini
0: esatto, parlavamo di Baldini prima.
6: Allora, io devo essere sincero, tutta questa passione per Baldini non capisco da dove nasca. Quindi, cioè, è simpatico, ha detto delle cose che possono essere, insomma, condivisibili, un po' populistiche, però insomma, perché ha convocato i giovani, c'è stata questa ondata di euforia nei confronti di Baldini. Un po' se la merita, perché insomma ha sempre spesso navigato nei bassi fondi ultimamente, ed è secondo me una persona che meriterebbe una panchina in Serie A. Da qui ad affidargli la nazionale non saprei, nel senso, potrebbe rivelarsi anche molto bravo, però non perché ha convocato i giovani per due partite del tutto inutili. Per quanto riguarda invece Mancini Conte, il punto è più che altro politico. Molti club, diciamo, l'asse di potere Gravina Marotta a un certo punto ha capito che non poteva puntare alla riconferma di Gravina, e hanno in qualche modo accettato, sponsorizzando Malagò. Perché la sponsorizzazione di De Laurentiis, certo, non c'entra quasi niente quando si fa politica. Lui è una sponsorizzazione, De Laurentiis è un americano, quindi lui voleva Malagò, ma gli intrughi di potere non li fa mai De Laurentiis, perché dovrebbe perdere troppo tempo, è una cosa che non gli interessa stare lì a stabilire se quello sta con noi o contro di noi, è proprio una cosa che non è nella sua mentalità, che è una mentalità americana. Adesso però il punto è, Gravina e Marotta probabilmente hanno anche sottovalutato Malagò,
5: Alessio, Malagò non è uno che si fa dettare la linea, lui vorrebbe Mancini.
0: Sì.
5: I club con presidenza italiana, quindi io credo anche il Napoli, vorrebbero Conte, e poi secondo me bisogna, io prenderei Conte, devo essere sincero, perché l'Italia ha bisogno di una persona che raggiunga l'obiettivo in questo momento e anche che stabilisca una serie di regole.
0: Sì.
5: Poi io non è che sono contrario a Mancini, perché Mancini è andato in Arabia Saudita.
1: No, vabbè, quello c'entra poco, certo, e nulla.
5: Però è anche vero che lui era sulla nazionale, si era sulla panchina nazionale e si è dimesso. Mm. Poi se per andare in Belgio, per andare in Arabia Saudita, poco importa. Però lui ha scelto di andarsene. Io cambierei, però detto questo, insomma, la prima preferenza Conte, seconda Mancini.
1: Ma per quanti anni te lo immagini Conte, tra virgolette, resistere sulla panchina nazionale?
5: Due anni.
0: Due. I soliti due anni.
1: Ma secondo me siamo punti a capo, però, no, Max?
0: Sì.
5: Però insomma, Conte più di due anni non resiste.
1: Lo ha
5: dimostrato. Vanno riconosciuti una serie di meriti, questo, a parte l'europeo, e anche una serie di scoperte di giocatori. Mm. E comunque Retegui è una scoperta di Mancini.
1: Certo.
0: Sì.
5: E Gnontò, cioè tanti ridevano di queste convocazioni di Mancini, però Mancini secondo me è stato il primo a capire un fenomeno che oggi è molto molto esteso, e lo vediamo anche al mondiale, cioè sono pochi i giocatori nati in quella nazionalità che giocano per quella nazione, se pensiamo al Marocco, cioè sono tanti i giocatori che diventano poi calcisticamente cittadini, certo, di quella nazione. Questo Mancini l'aveva capito e bisogna dargliene atto. E poi ha anche vinto un europeo in mezzo a uno sfacelo di varie qualificazioni mondiali perdute, e la sua qualificazione mondiale perduta, diciamo la verità, fu una qualificazione molto stramba, perché Jorginho sbagliò due rigori, insomma fummo anche un po' sfortunati.
1: Sì, lì fu una concausa purtroppo di una serie di sfortunati eventi, va, citando un noto titolo. Ti chiedo però a questo punto, veniamo anche al Napoli, no Max, prima di salutarti, di settimana in settimana, diciamo, la prossima sarà quella giusta, la prossima sarà quella giusta, la prossima sarà quella giusta.
0: Beh, anche perché poi si partirà per il ritiro, dobbiamo averlo l'allenatore.
1: Sai com'è, siamo ormai a fine mese, il 17 si è a Di Maro, ma prima bisogna trovarsi a Castelvolturno per quelli che saranno 15, i primi test, 15, quindi insomma mancano poco più di due settimane, non è che c'è tutto questo,
0: quindi
1: tempo,
0: quindi la prossima dovrebbe essere
1: quindi
0: quella giusta.
1: Quindi caro Max, te lo chiedo, la prossima sarà quella giusta?
5: Allora il Napoli, insomma, dal Napoli sostengono che non c'è, loro sono sereni e dicono che avevano dato ad Allegri tempo fino a fine giugno, e lo stesso Allegri, c'era come dire una sorta di patto d'onore tra il Napoli e Allegri. Allegri si era dato tempo fino a fine giugno per risolvere la questione col Milan, quindi dal primo luglio, quando è il primo luglio? Mercoledì o martedì?
1: Te lo dico subito, oggi siamo al 28, quindi mercoledì. Sarà mercoledì.
5: E quindi mercoledì o lui ha risolto col Milan, oppure lui poi deciderà di fare causa al Milan, sono problemi suoi. Però se arriviamo a sabato prossimo che Allegri non è allenatore del Napoli,
1: inizio a preoccuparmi, ti devo dire la verità,
5: c'è un problema.
1: Sì, io lì inizierei,
0: anche perché abbiamo perso anche Italiano, qui invece non sono state date neanche 48 ore.
1: Lo sai che è vero, questo non ci avevo pensato su questa cosa di Italiano.
5: Effettivamente è vero, però insomma gli allenatori non mancherebbero. Io loro professano grande serenità, quindi insomma sono convinti, c'è stato questo gentleman's agreement, questo accordo tra gentiluomini, tra il Napoli e il Milan, tra il Napoli e Allegri, e poi Allegri se non risolve il problema così poi si dimette dal Milan e poi farà causa al Milan, cioè a quel punto sono problemi di Allegri che a noi interessano
1: assolutamente, relativamente ci interessano di certo, però caro Però Max, va detto che comunque Allegri sta lavorando insieme a Giovanni Manna di pari passo su quella che sarà la costruzione del Napoli, un Napoli che si presenterà a Di Maro in versione extra large, visto tutti i ritorni che ci saranno dai vari prestiti. Invece ci sono dei nomi sui quali il Napoli sta lavorando sul mercato. Ti chiedo di Mario Ghilla, perché insomma il Napoli si è mosso in anticipo, il calciatore vuole il Napoli, l'ha messo in pole position, però è normale che insomma Lotito cerca di far scatenare un'asta, e sappiamo che il Napoli storicamente alle aste non partecipa. C'è l'Atalanta, abbiamo letto anche del Brighton. Tu che sensazioni hai su questa possibile pista di mercato?
5: Guarda, il Napoli si è mosso prima. Ghilla è un giocatore forte, un po' fragile fisicamente, che ogni tanto si infortuna.
1: Qualche acciacco.
5: Chi gioca a fantacalcio lo sa bene.
1: Eh sì, esatto.
5: Quindi bisogna anche stare attenti da questo punto di vista. C'è l'Atalanta, anche perché è giunto le ama mettere un po' i bastoni tra le ruote, forse in particolar modo anche al Napoli, ma in generale lui ama, insomma, giustamente creare problemi alle rivali. Sai, secondo me il nodo del Napoli, più che Ghilla, certamente un calciatore forte, Allegri deve sciogliere il nodo dei belgi.
0: Sì,
5: cioè deve sciogliere il nodo dei calciatori che guadagnano di più nel Napoli,
0: certo.
5: che poi quell'anno scorso hanno giocato pochissimo. Quindi se Lukaku sembra che è destinato ad andare via, con mio dolore, devo essere, sono uno dei quattro napoletani che ama Lukaku. De Bruyne però è una scelta secondo me fondamentale, decisiva per la prossima stagione.
0: Si attende questo confronto, no, tra i due in ritiro.
1: Anche un bel dilemma quello di De Bruyne oltre a quello di Lukaku, però se è quello di Lukaku sai che il ruolo è quello e guadagna tot. De Bruyne sai che guadagna tot. Secondo me su De Bruyne c'è anche, non dico l'equivoco tattico, ma capire come eventualmente Allegri immagina De Bruyne in questo Napoli.
5: Sì, bisogna dire che non è che poi questo mondiale lui abbia brillato, è una scelta importante che Allegri deve fare, parlando col calciatore, guardando il calciatore negli occhi, insomma, perché chiaramente non è che possiamo discutere De Bruyne, però anche nel Belgio credo che giochi dove voglia giocare lui. La partita con la Nuova Zelanda secondo me non è rappresentativa.
1: No, direi di no, anzi questo Belgio ha faticato parecchio ai mondiali al netto del passaggio del turno.
5: Sì, dopodiché insomma Ghilla è anche un calciatore vecchio stile, un difensore, sa essere anche un difensore vecchio stile, ci starebbe bene nel Napoli, però il Napoli, come dire, non credo che la stagione prossima dipenda dall'arrivo o meno di Ghilla, ecco.
1: Sono d'accordo. Caro
0: grazie,
1: Max, buona domenica, alla prossima, sempre un
5: ciao,
1: piacere.
5: Grazie a voi.
0: Grazie a Massimiliano Gallo, direttore del Napolista.
1: Esattamente, noi torniamo al telefono per continuare a parlare di mercato, ma non solo, e lo facciamo con Tommaso Mandato. Ciao Tommy, come stai?
0: Ciao Tommaso, buongiorno.
7: Buongiorno a voi, buona domenica.
1: Buona domenica a te, Tommy. Allora, ne stiamo parlando in attesa sempre all'arrivo di Massimiliano Allegri, ci auguriamo che questa finalmente sia
0: la settimana decisiva
1: così per stare definitivamente tranquilli. Parlavamo anche un po' del mercato, insomma, prima anche con Antonio Tajano ho detto che secondo me il vero compito importante quest'anno e difficile di Manna sarà quello relativo alle cessioni, perché c'è una rosa extra large che va snellita, va alleggerito il monte ingaggi, eccetera eccetera. Però poi guardo la rosa e io credo che questa rosa in mano a Massimiliano Allegri necessiti di non più di 3-4 acquisti per essere puntellata definitivamente. Tu che ne pensi?
7: Sì, condivido questa tua analisi, soprattutto nella prima parte, perché da un po' di tempo le attività più difficili sono proprio quelle di cercare di sfoltire le rose. Sono stati fatti gli investimenti in alcuni casi abbastanza ingenti, è chiaro che poi c'è la legge di mercato che ti costringe a rivedere quelle che sono le tue richieste. E alla luce di tutto questo, una volta fatto le eventuali sessioni, è chiaro che il Napoli ha già a disposizione una gran bella rosa, perché obiettivamente l'anno scorso sono stati fatti degli acquisti importanti, alcuni non hanno reso totalmente per quelle che sono le loro potenzialità, però è innegabile, è obiettivo, insomma, che il Napoli insieme all'Inter, sicuramente la squadra più forte del campionato.
0: E poi Tommaso, non dimentichiamo la questione portieri, perché ad Allegri piace tanto Vicario, tra l'altro il Tottenham già ha trovato il sostituto, quindi potrebbe lasciare tra Meret e Milinkovic-Savic proprio il serbo alla squadra, anche perché sappiamo che Allegri sotto questo punto di vista è un po' vecchio stampo, secondo lui il portiere deve essere bravo con le mani, quindi tra i due preferisce Alex Meret.
7: Sì, questa per esempio è un'operazione un attimino più difficile, nel senso che il portiere Vicario in questione è un portiere sicuramente molto molto affidabile anche in prospettiva, sì. Il problema è proprio la cessione di uno dei due, nel senso che andiamo a considerare quello che è stato, quello che dicevo prima, che è uno dei casi diciamo più opportuni, andiamo a considerare l'investimento fatto per l'ex torinista, è chiaro che insomma ti rendi conto che sicuramente non riuscirai a ammortizzare quelli che sono stati fatti gli investimenti. Per cui anche questa è una situazione abbastanza, non dico intricata, ma sicuramente che va analizzata grazie anche a quelle che sono poi le tendenze del mercato.
0: Certo.
1: Assolutamente sì, è un mercato che poi insomma stiamo vedendo con i mondiali, non è mai semplice questa fase di mercato, entrerà nel vivo probabilmente dalla seconda metà di luglio in poi, si vocifera, o meglio si vocifera, si parla tanto, l'abbiamo analizzato anche nella prima parte di trasmissione su quelle che sono determinate quotazioni, lo chiedo anche a te che ovviamente sei all'interno di quello che è il calciomercato, Tommy, ecco, tanti dicono ma come può Palestra, un giocatore sicuramente forte, un giocatore con grandissima prospettiva, valere già 50 milioni? Non è proprio questa ipervalutazione ad essere una delle cause poi del fatto che determinati calciatori non riescano a rendere così tanto sin da subito e probabilmente spesso si bruciano anche un po' le carriere?
7: Sì, è chiaro che questo è uno delle concause di quello che sta succedendo qui in Italia con il fenomeno calcio. Non hai più l'appeal di una volta, ma soprattutto non hai più le potenzialità economiche di una volta, per cui sei debole e il primo giocatorino insomma che chiaramente riesce a fare un campionato decente, questo ragazzo sicuramente ha delle grandi potenzialità, ma è tutto, certo. Tutto da vedere, guarda Leoni l'anno scorso, c'è stato sì. Per fare un nome, e chiaramente le attese poi sono spropositate rispetto a quelle che sono le potenzialità. L'Italia non può concorrere, il nostro mercato non può concorrere con quelli che sono i prezzi di mercato, soprattutto della Premier. Però questo è un guaio perché rientra poi in quel contesto di gioco fra procuratori e società che inevitabilmente guardano più all'affare economico piuttosto che alla carriera, al futuro di un ragazzo.
1: Sì, questo è vero.
0: E tra i giocatori che saranno valutati da Massimiliano Allegri c'è Lorenzo Lucca, un calciatore che piace tanto all'allenatore. Secondo te potrebbe essere una sorpresa? Potremmo magari ritrovare il Lucca che abbiamo visto all'Udinese oppure è destinato anche insomma quest'estate a lasciare il club?
7: Ma con Lucca credo che sia una questione di testa caratteriale, ha avuto un impatto a Napoli assolutamente non semplice, l'allenatore puntava molto su di lui, però nello stesso tempo il ragazzo non è riuscito a dimostrare quelle che sono le potenzialità. I calciatori quando arrivano a Napoli non solo devono essere bravi con i piedi, ma devono essere soprattutto pronti con la testa. Giocare al Maradona il pallone pesa 10 kg e quindi se poi la situazione non si incanala nel posto giusto diventa ancora più difficile. Io credo che dipenda molto dalla fiducia che Allegri effettivamente può riporre nei confronti di questo ragazzo, perché poi ha delle caratteristiche che alla fine se sfruttate possono essere sicuramente utili alla squadra.
1: Tommy, prima di salutarti ti faccio proprio l'ultimissima, perché tu ovviamente hai parlato di Lucca e abbiamo parlato di Lukaku. Io credo che invece il vero acquisto il Napoli l'abbia fatto con la conferma di Rasmus Højlund, che è un attaccante che piace tanto a Massimiliano Allegri e che quest'anno probabilmente in un contesto dove non è stato particolarmente privilegiato da quelle che erano le richieste di Antonio Conte, sicuramente più collante per la squadra, ecco, invece con Allegri potrebbe secondo me migliorare anche quella che è la sua vena realizzativa.
7: Sì, sono d'accordo, nel senso che il ragazzo ha dimostrato il suo valore in, diciamo, in una maniera parziale, perché si è messo a disposizione della squadra giocando anche in una maniera che non gli è forse congeniale, non è quella più appropriata. Nonostante tutto è riuscito ad arrivare in doppia cifra, è un ragazzo che ha delle grandissime potenzialità, è un ragazzo che chiaramente è già un costato parecchio, però credo che effettivamente se è utilizzato diciamo in una maniera diversa, chiaramente con un gioco particolarmente offensivo in maniera diversa, può essere davvero, non dico la sorpresa del campionato, perché è un calciatore ormai già conosciuto, ma sicuramente può essere la punta di diamante al cuore del Napoli per molti anni.
1: Assolutamente sì, caro Tommaso, buona domenica e grazie, ciao, per aver Tommaso, accettato,
7: grazie,
1: il nostro invito.
7: Grazie a voi sempre, buona domenica anche a te.
1: Grazie, grazie mille a
0: Hai
1: Tommaso Mandato.
0: Riccardo, di vena sì. realizzativa, però consideriamo che il capocannoniere di questa stagione, che è Lautaro Martinez, ha segnato 17 gol, quindi qualcosa manca.
1: Sì, in generale secondo me sta proprio cambiando un po' l'interpretazione in Italia che si ha del quello che viene richiesto al centravanti. Cioè il centravanti ormai non deve essere più quello che è solo il finalizzatore, ma deve essere l'assist man, il punto di raccordo, colui che deve andare a dettare il primo pressing.
0: Però un po' li penalizza.
1: È decisamente sì, e lo sai che lo chiediamo, se tutto questo è vero, un grande amico di Kiss Kiss qui, Carmine Esposito.
0: Ciao Carmine, buongiorno.
8: Buongiorno, grazie.
1: Buongiorno a te. Ma i centravanti in Italia sono effettivamente un po' penalizzati per il tanto troppo lavoro che gli viene chiesto in questi ultimi anni, secondo te?
8: Ma come hai detto tu prima, ormai gli attaccanti centrali non sono solo quelli che finalizzano tutte le azioni, magari ti finalizza, ma allo stesso tempo comunque ti gioca con la squadra. Vedi il nostro, tra virgolette, Hollund, sì, è un centravanti più forte che ci sono in circolazione sicuramente, però che chiedono anche sempre troppo agli attaccanti, però oggigiorno purtroppo il numero 9, che indossa il numero 9, deve finalizzare, vogliono tanti gol.
0: Certo, sì. Ma anche loro proprio vogliono segnare.
1: Ah, beh, certo,
0: la difficoltà ormai.
1: Insomma, cresci da piccolino dicendo che ruolo fa il centravanti
0: per fare gol,
1: di certo non per andare a dettare il pressing o insomma a far salire la squadra, quindi è normale che l'obiettivo dell'attaccante sia quello di segnare, però in generale, a parte alcune esposizioni come può essere il Bologna italiano, il Como di Fabregas, io noto una certa, ovviamente l'Inter di Chivu che è il miglior attacco del campionato, noto una certa forse poca c'è un po' troppa paura nel cercare di rischiare nel campionato italiano, nel rischiare la giocata, nel cercare un gioco un po' più spettacolare. Sì, non lo so, vedo negli allenatori, che poi è ovvio che l'importante è portare a casa il risultato, questo lo diciamo sempre, però non lo so, vedo poco coraggio nel campionato italiano, nella maggior parte delle squadre. Non so, Carmine, sei pure tu
8: sono d'accordissimo con la tua analisi, non è giustissima, ma tu già lo guardi, oltre a vedere nelle prime squadre, io seguo molto, abitando qui a Bologna, seguo molto il Bologna, che sì, andavo con l'italiano spesso a guardare anche gli allenamenti e tutto. Non c'è più, anche nel settore giovanile, se tu ci fai caso, non c'è più il numero 10, c'è più il baggio della situazione, non lo so, zona della situazione, quelli che ti fanno il pallonetto, ti fanno il tunnel, e come hai detto tu giustamente, non hanno paura di sbagliare. Oggigiorno mi sembrano tutti un pochino, è un calcio un po' robotizzato, cioè nel senso che comunque devi fare la sponda, devi fare la diagonale, pensano a fare le giocate da dietro, non sono più giocatori.
0: Troppa
8: che
0: tecnica,
8: rischiano,
0: meno spontaneità.
8: Sì, ma sono d'accordissimo. Io guarda, lo dico da tempo, io seguo il settore giovanile dell'Empoli, vengo a vedere, ti ripeto, questo del Bologna, giro molto, però non c'è più il numero 10, è come se si fosse annullato quel numero, nel senso tu non
1: il numero simbolo del calcio, sì, poi tra l'altro, quindi effettivamente
8: però lo sai che cos'è, finché parliamo di prime squadre, parliamo di grossi campioni, è un conto, perché comunque si nascondono dietro, anche se non fanno la giocata del tunnel, che non so, ti mettono la palla nell'incrocio dei ma se tu non inizi dal settore giovanile a fare sta roba qua, il ragazzino perde l'inventiva, perde la voglia di giocare, viene robotizzato, e dopo un po' lo vedi bene, ma lo vediamo col calcio italiano, quindi poi anche con Luciano, con Spalletti abbiamo sempre parlato, cioè il calcio italiano non è più calcio, è tutto robotizzato, tutto schematico, tatticamente, cioè basta, io preferisco i miei anni che comunque
1: ma è ovvio, Carmine,
8: palla,
1: ma
8: dribbli,
1: ma lì i CT avevano l'imbarazzo della scelta, chi convoco, Del Piero, Baggio o Totti, cioè lì c'era l'imbarazzo della scelta, cioè su questi calciatori ancora prima, chi è Zola oppure ci metto Baggio, cioè adesso noi invece qual è il dubbio, qual è il 10
0: per
1: di
0: non
1: questa,
0: parlare anche proprio
1: di questa
0: degli
1: nazionale
0: che arrivano fatti,
1: cioè c'è proprio una differenza abissale.
8: Ma se tu chiedi, come prima sentivo all'inizio che mi avevate chiamato,
1: sì,
8: il fatto oltre la giocata e oltre il numero 10, ma non c'è proprio anche il centravanti, centravanti è, cioè una volta stava lì, doveva fare la giocata, doveva fare il gol, un esterno, non c'è più un esterno alla Caglion, che ne so, non mi vengono nomi importanti, però non c'è più l'uno contro uno sulla fascia, non c'è più la giocata della punta che tende al tunnel e tira una botta nell'incrocio dei pali, cioè tutto sempre molto... Io sono andato a vedere Maurizio Sarri, l'ho seguito per 3 anni, ho seguito Luciano, cioè, ho visto Conte, cioè, si perde purtroppo, si sta perdendo la voglia di giocare a calcio, ma soprattutto sai qual è il problema? Scusami,
1: vai Carmine, figurati.
8: Sono i ragazzini che guardano la televisione, dopo un po', io lo vedo col settore giovanile di Bologna, non c'è un italiano, se vai a Firenze al settore giovanile non c'è un italiano, perché... Quelli che guardano la televisione, che vengono dall'estero, pensano tutti che sì, il calcio italiano è quello più importante, ma noi che siamo italiani, che dobbiamo crescere i nostri italiani, i nostri figli, la nostra generazione, dopo un po' si stancano perché non andiamo ai mondiali, cioè non andiamo ai mondiali, è già quello un bambino che ha 8 anni, 9 anni.
1: Sono generazioni di bambini non sanno neanche cosa sia un mondiale, che non l'hanno mai visto.
8: Ma non lo vedono neanche, io guardo, lo vedo anche con i miei figli, a parte che non c'è l'Italia. Ma gliene frega niente, non guardano più il calcio, non guardano più niente, guardano solo la squadra del cuore,
0: è vero,
8: il Napoli,
0: è vero,
8: guardano il Napoli, c'è il Bologna, hai guardato il Bologna,
0: io lo sto pagando
8: sulla mia pelle, tra virgolette, perché io vivo di calcio 24 ore su 24, però credimi, la domenica, se il Napoli per 2-3 domeniche non gioca, io non so cosa fare, cioè ti dico sono sincero, perché non vedo una partita di calcio decente. Che prima tu dicevi fatto l'attacco dell'Inter di qua e di là, ma perché quest'anno l'Inter l'ha vinto, perché comunque il Napoli ha avuto un milione di problemi,
1: certo, l'abbiamo detto,
8: hanno avuto un milione di problemi, la Roma si è ripresa dopo, la Lazio non esiste, cioè il Milan è però ti dico, non c'è più il calcio italiano, non c'è più il giovanotto che gli dà la numero 10, che è bella pesante, nel senso che dice cazzo, tu però devi gli ultimi 20 metri devi fare quello che vuoi,
1: certo.
8: Noi ancora palla a terra col triangolo, ma non esiste.
0: Ma sono i giocatori che vengono limitati secondo te, oppure manca proprio la fame da gol?
8: Ma secondo me, sai che cos'è? È che proprio li stanno crescendo così, ora li vogliono così. Cioè mi ricordo quando c'ero io ero piccolino, però sapevo dribblare e mi prendevano. Sì. Poi è passato quel periodo là, ora se vai nelle società importanti, che ti ripeto, io avendo un'agenzia, giro tutte le società, ora vogliono quello fisicato e poi ti costruiscono loro, ma non esiste, perché se io sono bravo tecnicamente, tu non mi devi insegnare niente, mi devi insegnare solo a stare in campo.
1: Ma chi è forte è forte, che ne abbia 17, 18, 21,
8: ma
1: gioca.
8: Ma posso dire una cosa, ma tante volte, guarda, io ho un'agenzia, ne ho... ho 50 e passa ragazzi, ma gli dico sempre tutte le cose, che se tu prendi qui a Bologna, faccio un esempio, prendi un pullman vuoto, io scendo giù, mi faccio Napoli, Calabria e Sicilia, io risalgo su,
1: ma ne trovi a bizzeff,
8: è come in India, sono tutti attaccati al pullman,
1: ne trovi a bizzeff,
8: sono tutti fenomeni. Poi cosa fanno? Vengono qui, stanno 3 mesi, 4 mesi, ci scocciano, perché comunque è tutto un calcio tattico, cioè noi italiani, se gli togli l'inventiva, ma dove andiamo?
1: Ah sì, e l'abbiamo visto. E l'abbiamo visto, effettivamente.
8: Purtroppo sono parole pesanti.
1: Ma è giusto. Ma ben venga, infatti, lo dicevamo prima. A proposito di cioè, un giocatore come Vergara, che è vero, magari non veniva considerato da Antonio Conte, l'ha detto lo stesso Conte, messo in campo solo perché c'è stata tutta questa sfilza di infortuni. Però Vergara, che cosa ha fatto una volta in campo? Mi ha trasmesso quella leggerezza,
0: sì,
1: brava Susi, quella spensieratezza. Che pure magari dici fai un errore, ma chi se ne frega, guarda sto ragazzo come c'ha voglia di giocare, di stare in campo.
0: E queste poi sono caratteristiche che premiano.
1: Di rischiare anche la giocata, guarda il gol che ha fatto col Chelsea. Quindi dico io, sì, può essere piccolinotto, quello che vuoi, non lo so, nasce centrocampista. Questo ragazzo c'ha voglia di giocare, lo dimostra, è forte, è tecnico, ma ben venga a puntare su Antonio Vergara.
8: Ma guarda, ti faccio un esempio, io ho visto la partita Bologna-Fiorentina, settore giovanile, giovanissimi nazionali, che parliamo già di calcio,
1: certo,
8: importante. Il numero 10, i due numeri 10 della squadra del Bologna qui, hanno provato a fare al limite dell'area un tunnel, ha perso la palla, sono andati in contropiede, hanno subito gol. L'allenatore dopo 5 minuti l'ha cambiato. E io sai cosa faccio io come società? Io prendo te, ti strappo il patentino e ti mando a casa. Ti mando a casa, perché io sono allenatore, io mi sarei alzato, applaudito,
0: invece si guarda il risultato.
8: La prossima volta fallo un'altra volta,
1: provaci, sì. Tentaci ancora che prima o poi riesci.
8: Ma poi ci lamentiamo che non andiamo ai mondiali,
0: fiducia, no, questi ragazzi.
1: Certo che perdono la fiducia se poi gli tarpi le ali su quello che poi è il loro istinto, perché sì, è come se andassi a togliere l'istinto al ragazzo. In questo caso,
8: ma noi siamo gente del sud, noi penso che come inventiva, come dribbling e come tutti i ragazzi giù, non se li vede a nessuno, perché io faccio dei paragoni qua veramente sono tutti costruiti. Ma io se prendo uno che gioca in strada da noi a Napoli, pure allo stadio come giocavo io da piccolino, sicuramente 100 volte più forte di questi. Però purtroppo qui vogliono quello che tatticamente sta bene e quello che è fisicato bene.
0: Esatto.
8: Non vogliono più, io parlo di Carmine Esposito, non vogliono più di Carmine Esposito che driva l'uomo, che fa divertire la gente. Io mi ricordo quando facevo una finta
1: e poi questi sono i risultati,
8: cadeva allo stadio, cioè, era bello da vedere. Però adesso ti ripeto, il giovane per me non guarda neanche più la televisione, certo. Non la guarda, le parti
1: no ma te lo sottoscrivo e lo confermo, giovani.
8: Io purtroppo ho
1: reggono 20 minuti poi si scoccia. Carmine, è sempre un grande piacere parlare di calcio.
8: Grazie,
1: con te.
0: Ciao, veramente. Grazie, Carmine.
8: Voi siete sempre gentilissimi, a me fa sempre piacere.
1: Ma figurati, qua
8: è sempre Porta Napoli,
1: casa
8: sempre
1: tua,
8: Porta
1: quello Napoli. Sempre, assolutamente. Ciao, Carmine.
8: Grazie,
0: buona domenica.
1: Buon lavoro.
0: Grazie
1: a Carmine
0: Esposito.
1: Bella chiacchierata di calcio, mi piace molto quando ci sono questi ospiti. Noi però adesso ci dobbiamo fermare, giusto? 30 secondi di pubblicità, un disco e poi torniamo ancora con Sunday Sport.
9: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: E siamo tornati con Sunday Sport. Ti leggo un messaggio, Riccardo, che è arrivato al 342-00-0100 in merito all'ultimo argomento affrontato con Carmine Esposito. Buongiorno a voi. Come si fa a parlare di calcio spettacolo se le società puntano a premi, diritti TV? Il risultato sta diventando imprescindibile e questo a discapito del bel gioco. Speriamo torni il calcio sport e meno business.
1: Ma questo lo diciamo da tanto tempo, caro al nostro amico ascoltatore. Un calcio legato ai risultati, perché è un calcio legato in questo momento a quello che ovviamente è l'indotto, l'introito, un calcio italiano che purtroppo ne genera relativamente poco e la distanza rispetto alle altre federazioni, alle altre nazionali aumenta e quindi ognuno continua a vedere il proprio orticello per quella che è la propria, diciamo così, salvaguardia. Quindi è un tema abbastanza complesso, ci sono delle statistiche sui siti ufficiali della FIGC: aumentano i direttori sportivi, aumentano gli allenatori, diminuiscono drasticamente quelli che sono i ragazzini che si iscrivono alle scuole calcio.
0: Purtroppo sì.
1: E questo
0: purtroppo
1: ci fa capire l'andazzo che sta avendo il nostro calcio, che comunque, io lo continuo a dire, sforna dei talenti importanti, perché ce ne sono. Quello poi è un altro discorso, perché i talenti ne saranno di meno, ma ce ne sono. Il problema è che quei pochi non vengono fatti giocare, o almeno non tutti. Detto questo, cara Susi, torniamo al telefono dal nostro prossimo ospite per salutare
0: un amico,
1: per ringraziare un altro amico di Sunday Sport, Marco Lobasso.
0: Ciao, Marco, buongiorno.
2: Ciao Susi, ciao Riccardo, sì, un amico vostro e di Sunday Sport.
0: Certo.
1: Assolutamente sì, caro Marco, insomma stiamo parlando un po' di tanti aspetti, sì. Perché è normale che, vedendo il mondiale, questa fase a gironi che è terminata, adesso si inizia, mi auguro, a fare un po' sul serio con quella che sarà la fase di eliminazione diretta, torna un pochino a farci pensare su quelle che sono le lacune, le mancanze del calcio italiano. Stiamo parlando ovviamente dei giovani, del poco spazio che gli vengono dati, poi però ci sono calciatori come Palestra, che viene acquistato dal Chelsea per 50 milioni, quindi insomma c'è sempre un po' di riflessione da fare su quello che è il momento del calcio italiano. La mia idea, la ribadisco ancora una volta: i giovani forti in Italia ci sono, il problema è che non gli viene dato spazio, o quantomeno lo spazio che meriterebbero.
2: Ma la tua idea, tra l'altro, è supportata anche dai dati statistici e dai risultati, perché non si vincono due europei under 17,
1: esatto,
2: negli ultimi tre anni,
1: esatto,
2: tanto per caso. Quindi bisogna ricordarle queste cose. Quindi il vulnus c'è dopo, evidentemente, lo ha citato con le statistiche, rispondendo all'appassionato che ha scritto, con le statistiche in FIGC dell'aumento di allenatori, direttori sportivi, dirigenti e quant'altro, ma con la diminuzione ovviamente della base che a noi interessa.
1: La materia prima poi lì ti viene a mancare, altrimenti.
2: Ed è vero che ci sono i talenti, perché lo vediamo, l'abbiamo visto anche a Napoli, insomma, senza fare una inutile, appunto, retorica su perché non giocava prima Vergara, su perché non giocava dopo, insomma non è questo il discorso, è che...
0: Meno male che ha iniziato,
2: Vergara,
0: che ha giocato.
2: Esatto, esattamente, Vergara, come Palestra e come tanti altri, ci dimostrano che il calcio italiano under 21, se vogliamo dare una data, c'è, è come se c'è, è importante, e non si vincono gli europei assoluti nel 2021, cioè pochi anni fa, per caso. Quindi bisogna ricostruire da questo. Io credo che il presidente Malagò, il nuovo presidente, lo sappia bene, perché viene da una lunga esperienza con le nazionali olimpiche, dove si lavora per vincere. Ecco, anche questo lo dicevate prima: vincere non significa per forza acquistare tutti i giocatori migliori che ci sono, perché l'ha fatto per anni il PSG e ha iniziato a vincere solo molto tempo dopo. Significa preparare anche gli uomini di mercato a fare le cose giuste per la società, a tenere le società sane, e in questo sicuramente il Napoli è uno degli esempi. Ci vuole pazienza per ricostruire, e non è certo possibile dire che non si va ai mondiali per un rigore sbagliato. Ricordava Gravina, mi pare, di Giorginio,
1: sì,
2: gli errori fatti da Kin nell'ultima sfida con la Bosnia. Non è questa la questione, è ben più profonda.
1: Ma tu non ci devi proprio arrivare a quelle situazioni, in realtà, caro Marco.
2: Esattamente, non ci sono arrivati, hanno lasciato un vuoto pneumatico. Basta vedere la primavera del campionato italiano, infarcite di stranieri, per capire ovviamente quanto c'è da rifare.
0: Quello è chiaro, assolutamente. Marco, veniamo al Napoli, ci aspettiamo la firma di Massimiliano Allegri la prossima settimana, anche perché ricordiamo che il 17 luglio inizierà il ritiro del club a Di Maro in Trentino. Quale sarà secondo te l'impatto dell'allenatore su una squadra fortissima, no? Quella ereditata da Antonio Conte?
2: Sì, certo, Susi, ricordiamo anche che il 15 sono già
0: i primi test,
2: primo raduno, cioè. Quindi ancora due giorni prima, quindi è tutto vicinissimo, e noi facciamo finta che Allegri abbia già firmato, perché il mercato del Napoli comunque lo stanno studiando Allegri, Manna e ovviamente il board del club. Detto questo, è naturale che i problemi che anche voi avete accennato più volte vanno risolti, e secondo me il problema del Napoli in questo momento è il problema di Allegri, ovviamente. Forse anche un piacevole problema è quello di avere 37/38
0: sì, sono
2: giocatori,
0: tantissimi,
2: che sono un'enormità. 37/38 perché ci aggiungiamo anche il quarto portiere Ferrante, ecco, per
0: però dovrebbe partire, dovrebbe lasciare il club per andare in Serie C.
2: Ecco, vedi, tu sei preparatissima, quindi potrebbero tornare 37. Bisogna vedere da qui al 15 luglio chi di questi 37 il Napoli riuscirà a piazzare già prima, anche perché, come sapete, ci sono alcuni giocatori che hanno dei valori di mercato importanti, e pensiamo a Lindstrom, pensiamo a Giovane, e se vogliamo, come dire, mettere un po' di pepe, pensiamo anche a Milinkovic-Savic, che ha un valore intorno ai 20 milioni, e che chiaramente, siccome poi il Napoli il suo portiere che vince scudetti ce l'ha, potrebbe essere uomo mercato.
1: Assolutamente giusto questa sottolineatura, Marco. È ovvio che poi c'è curiosità anche nel conoscere anche il Massimiliano Allegri che arriverà qui a Napoli, perché io credo che il primo a voler scacciare un po' le nubi rispetto a quello che è stato il recente passato, di certo non glorioso, col Milan e con la Juventus, anche se con la Juve ha vinto una Coppa Italia, sia proprio Max Allegri. Quindi io mi aspetto un Allegri che voglia anche accettare in maniera diversa questa sfida di Napoli.
2: Sì, Riccardo, non è per giustificare Allegri per la prestazione da poco finita del campionato con Milan che ha finito giù e non su, ovviamente, ma basta vedere un po' il bookmakers per lo scudetto dell'anno prossimo del italiano per capire che non c'è il Milan tra le prime, ma ci sono ovviamente Inter-Napoli e c'è il Como che avanza a grandi passi. Del resto, il confermare Nico Pazzo
1: senza batter ciglio, tra l'altro, appena hanno saputo o 60 o niente, vabbè, 60, quindi insomma,
2: beati loro,
1: assolutamente
0: subito.
1: Guardate che il Como di certo non può essere chiamato più favola, questo è poco ma sicuro, perché con quello che hanno anche il potere economico alle spalle, chiamarla favola francamente mi sembra un pochino
0: errato. Non è neanche più quella squadra da cui partire per cercare poi conferme in Serie A,
1: ma per questo dico nel futuro hanno gioco, hanno soldi, hanno idee, occhio al Como, occhio veramente.
2: Occhio al Como, che viene dato veramente come possibile terza favorita, ma tu parli di 60 milioni di Nico Pazzo, naturalmente, e allora conviene, come dire, forse ne avete già parlato, ma insomma la provocazione di queste ore è chiaramente gli 80 per McTominay da parte del Real Madrid, no? Di cui si sta parlando da ieri,
1: certo.
2: E questo è il mercato, signori, non lo possiamo evitare, ma possiamo però abbracciare gli uomini come McTominay che amano la maglia azzurra e vogliono rimanere a Napoli.
1: Vero, verissimo, e quello è un altro tema ovviamente che una volta terminate le vacanze sarà affrontato da Giovanni Manna, vale a dire il rinnovo di contratto dello scozzese. Caro Marco, buona domenica e grazie sempre.
0: Ciao Marco, grazie, buona domenica.
2: Grazie Riccardo, grazie Susi e un abbraccio a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie mille a Marco Lobasso che ci ha fatto compagnia. 17 di luglio, cara Susi, inizia il ritiro di Di Maro. Sono molto curioso del vedere il lavoro di Massimiliano Allegri e del suo staff, perché insomma uno dei temi dell'anno scorso è stata proprio quella relativa alla preparazione di Antonio Conte. E allora, per parlare di preparazione, ci avvaliamo della conoscenza di mister Corrado Saccone. Ciao, come stai mister?
0: Buongiorno mister.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie sempre dell'invito.
1: Ma piacere nostro ospitarti qui. Insomma, veniamo da una stagione e dai carichi di lavoro, non noi ovviamente, che altrimenti stavamo ancora a Di Maio.
0: Però ne abbiamo parlato tanto.
1: Almeno io, sì, ne abbiamo parlato tanto. Di Antonio Conte arriva Max Allegri, che notoriamente è un allenatore che lavora molto con il pallone. Ti faccio subito una domanda, tu che di preparazioni ne hai fatte tante in estate, anche in quel di Di Maio. Venire da una preparazione così intensa come quella di Antonio Conte, che ovviamente mette a dura prova quello che è il muscolo, può essere di per sé già una base importante per lo stesso Massimiliano Allegri, che utilizza ovviamente dei carichi meno pesanti? Cioè, il muscolo, che è abituato a dei carichi importanti, può reagire più velocemente quest'anno?
2: Ma guarda che dipende da quello che fa il giocatore, cioè nel senso che se il giocatore ha avuto un periodo di riposo abbastanza lungo, è normale che perde, c'è una costruzione nel lavoro, però dopo un po' si inizia a perdere quella capacità, e quindi alla fine, cioè, io non credo che i giocatori del Napoli abbiano avuto la costanza, o mio, quelli là che resteranno, abbiano avuto la costanza di allenarsi quotidianamente, costruendo, si inizia a perdere quella capacità, e quindi alla fine, cioè, io non credo che i giocatori del Napoli abbiano avuto la costanza, o mio, quelli là che resteranno, abbiano avuto la costanza di allenarsi quotidianamente, costruendo certi tipi di

0: sono pochi, se ne contano sulle punte della mano, sai, sulle dita della mano. Quindi alla fine credo che non ci sia stato quel tipo di costruzione. Può darsi che sì, qualcuno ha avuto dei benefici o troverà dei benefici, ma non credo che questo possa giovare al lavoro di Allegri. Io credo che il lavoro di Allegri sia totalmente diverso, sia un lavoro fatto un po' alla Benitez, vai, senza con la palla, senza carichi a secco, per cui è un modo un po' diverso di approcciare alla stessa diciamo voglia di risultato. Quindi non credo che questo possa beneficiare, okay, dare beneficio ai giocatori, il fatto di aver lavorato tanto con Conte, anzi probabilmente quello ha portato un po' di stanchezza e magari se non si è recuperato la stanchezza ci sono problemi.
1: Certo. Ecco, a questo punto mi viene proprio spontaneo, no, chiederti tutti gli infortuni che abbiamo avuto, quanto sono dipesi da questi carichi di lavoro così elevati?
0: Ma sicuramente non sono divisi dal campo, comunque qualcuno parlava, oppure dalla cattiva gestione da parte dello staff medico, okay, sai, la gestione dello staff medico viene a posteriori dell'infortunio, quindi alla fine se tu non infortuni il lavoro, il medico non lavora, ecco, cioè, quindi alla fine sai, sicuramente è colpa del carico di lavoro che non è solo un carico atletico, ma può essere anche un carico psicologico, un carico dovuto, cioè un infortunio dovuto veramente a uno stress, al continuo tirare, come si dice in gergo, la carretta, oppure di ricercare sempre la massima performance possibile. Sai, l'atleta è un uomo, l'uomo ha bisogno anche di recuperare. Io credo che una persona che vada anche a ballare per 2 giorni consecutivi, ma si riposa poi 2 giorni è di nuovo in forma per ballare altri 2 giorni consecutivi, ma se uno va a ballare poi non si riposa, va a ballare poi non si riposa, poi alla fine anche l'uomo normale, certo, crolla, e quindi se crolla l'atleta deve essere performanza in campo, quindi va incontro a infortuni muscolari.
2: Mister, ti faccio l'ultimissima prima di salutarti. Giustamente tu parlavi anche del metodo di Rafa Benitez. Allegri ce lo descrivono come uno che lavora tanto con il pallone in sede di ritiro. Questa tipologia di lavoro che si svolge molto con il pallone, molto con le partitelle eccetera eccetera, che cosa può portare nell'immediato una squadra che magari per inizio di campionato può essere già più brillante, già con dei minutaggi importanti nelle gambe, ma che poi può andare incontro, diciamo così, con l'avanzare del campionato in una condizione un po' più di fatica, oppure no?
0: Ma guarda, la metodologia non è sempre la stessa. Il bello dello sport è proprio questo, che si possono raggiungere dei risultati per via traverse, cioè io posso magari prediligere un lavoro di forza, io ho un lavoro diciamo di potenza aerobica, e posso poi alla fine ottenere lo stesso risultato, cioè questo che succederà non lo sappiamo. Io ti posso dire che per questo tipo di lavoro io credo che la squadra sicuramente sarà ritonificata sotto l'aspetto mentale, quindi alla fine la voglia di allenarsi e non di soffrire sarà tanta, e di sicuro io credo che il Napoli all'inizio sarà anche ancora più brillante di quello che poteva essere, cioè fare un qualcosa che a uno piace alla fine è quello, certo, che fa palla, il giocatore rende la persona felice, quindi se tu sei felice lavori con più voglia anche di fare dei carichi di lavoro importanti, okay. Poi non è detto che lavorare con la palla sia un carico diverso, cioè se io faccio un possesso di 6 minuti 50 per 60 è un carico importante, certo. Ma se faccio lo accorcio e lo faccio 40 per 30 diventa ancora più importante, perché i cambi di direzione sono ancora di più, quindi il lavoro muscolare aumenta, quindi dipende dalla bravura dei preparatori, degli allenatori, poi proporre un lavoro che possa essere l'ideale per questo gruppo di lavoro. Ovviamente Allegri ha una grande conoscenza di questo gruppo, perché oggi con la tanta metodologia che c'è in giro, la tanta tecnologia che c'è in giro, sai,
2: conosci già tutto praticamente, anche senza allenarli,
0: anche le caratteristiche.

0: fisiche, atletiche, sì. Quindi credo che sia un lavoro forse ideale in questo momento per il Napoli.
1: Mister, noi ti ringraziamo, ti auguriamo buona domenica, grazie sempre, alla prossima.
0: Grazie sempre a voi.
2: Ciao mister, ciao,
1: grazie.
2: Buona domenica.
1: Grazie mille all'ex preparatore atletico del Napoli, Corrado Saccone. Ci dobbiamo fermare.
2: Ci dobbiamo fermare, però dopo ovviamente l'ultimo filo diretto, quindi iniziate a prenotare le vostre telefonate allo 081 546 6873.
1: Ultimo mini break, ci ritroviamo tra 90 secondi.
3: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
4: Sotto costo!
3: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4 per 980 ml, 3,97 €.
4: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it!

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: E allora siamo pronti al filo diretto 081 546 6873 per le vostre telefonate, 342 00 0100 invece per i messaggi WhatsApp. Ci scrive Michele: buongiorno, credo che con Conte abbiamo lavorato troppo a secco e con Allegri lavoreranno poco a secco. Sinatti con Sarri e Spalletti forse era il giusto equilibrio?
4: Beh, sicuramente sono state delle eccellenze, ma parlano i risultati, non è che lo diciamo noi. In termini di infortuni in quell'arco di tempo ce ne sono stati effettivamente pochi. Io sono curioso nel vedere Massimiliano Allegri. Sappiamo che i carichi di lavoro di Conte son pesanti, ragazzi, ce lo dice anche il nostro Emanuele Calaiò, che li ha vissuti. Tanti altri calciatori con i quali abbiamo parlato ce l'hanno detto, però ti portano poi dei dividendi. Insomma, sulla singola stagione, quando non ci sono le coppe, anche la preparazione di Conte ha fatto un po' la differenza, nonostante il Napoli abbia avuto un calo nella parte finale della stagione. E con Allegri si lavora in maniera differente, si lavorerà ovviamente più con il pallone, ne abbiamo parlato poco fa con Corrado Saccone, però vedremo anche che tipologia di lavoro poi vorrà fare. Andiamo al telefono però
3: Gerardo. Ciao Gerardo.
5: Buongiorno ragazzi, buona domenica.
4: Ciao Gerardo.
5: Sempre Forza Napoli, sono Gerardo da Salerno. No, io volevo fare una considerazione veloce sulla nazionale e una domanda sul Napoli.
4: Vai, velocissimo, hai appena un minutino.
5: Sulla nazionale leggevo un articolo del Fatto Quotidiano che in sintesi praticamente diceva che è cambiato il comandante ma l'equipaggio è sempre lo stesso, quindi era un po' pessimista, diciamo, sul giornalista. Per quanto riguarda il Napoli, facciamo un giochino, facciamo finta che il Napoli voglia fare una grande plusvalenza e ha bisogno di cedere uno tra Vergara e McTominay. Chi cedereste voi?
4: Con chi lo sostiene?
5: La risposta per Radio. No, aspetta. Uno dei due, quale
4: di lo so, però dipende chi vai a prendere dopo, però. Gerardo.
5: Io nessuno dei due, francamente, farei proprio fare un mercato diverso, ma non
4: ti dico la mia, cerco di risparmiare dagli ingaggi più esosi.
5: Sì, perché io credo che siano quasi indispensabili entrambi per il Napoli, per
4: due motivi. McTominay ancora di più. È ovvio che in questo momento devi fare un discorso che magari non piacerà alla gente. McTominay a quelle cifre lo vendi solo adesso, non lo venderesti a quelle cifre tra qualche anno, perché l'età avanza, perché deve ovviamente ripetersi, ma cosa che io ovviamente mi auguro, quindi a quelle cifre non credo che lo venderesti. Il Napoli fortunatamente in questo momento non credo che abbia bisogno di fare delle plusvalenze, quindi mi tengo sia Vergara che McTominay, per quanto possa essere difficile. Ovviamente salutiamo Gerardo, però la domanda è lecita, è giusta quella di Gerardo. McTominay 80 milioni in questo momento te li dà il Real Madrid? Non lo so, seppur stravede Mourinho per lui, ma McTominay sta bene a Napoli e penso che voglia restare a Napoli con un rinnovo di contratto. Vergara idem, stanno lavorando per il rinnovo, quindi è difficile. Io non cederei nessuno dei due, cercherei di fare plusvalenze con altri calciatori.
3: Bene, siamo giunti al termine di questa puntata di Sunday Sport. Grazie a voi che ci avete seguito, grazie a Riccardo Catapano.
4: Grazie alla nostra Susi Fiorillo, cara Susi, ben ritrovata. E ovviamente grazie a Fabio Esposito, il nostro regista. Cara Susi, noi ci ritroviamo domenica.
3: Ci ritroviamo domenica dalle 10 alle 13 con Sunday Sport.
4: Ci sarà Allegri? Chi lo sa, lo vedremo in settimana. Buona settimana a tutti.
3: Ciao a tutti. Quando

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano, apertura con la cronaca. Attenzione al Napoli Pride ieri sera, dove tre giovani sono stati arrestati dopo aver aggredito quattro agenti di polizia. Secondo la ricostruzione, una donna ha denunciato di essere stata molestata sessualmente, indicando tre ragazzi fermi lungo il percorso della manifestazione. Durante il controllo dei documenti, i giovani avrebbero reagito con urla, calci e pugni contro gli agenti del commissariato Monte Calvario. Dopo una colluttazione, i tre sono stati bloccati e arrestati con l'accusa di resistenza e lesioni al pubblico ufficiale. Si tratta di un 23enne del Chad, di un coetaneo della Costa d'Avorio e di un 22enne del Benin. I quattro poliziotti hanno riportato traumi ed ecchimosi con prognosi tra i 3 e i 7 giorni. Ancora cronaca, una 12enne è stata denunciata dalla procura per i minorenni dopo aver ferito con un coltello un 13enne nei pressi della villa comunale di Afragola, in viale Cristo Re. Secondo la ricostruzione della polizia locale, la ragazza avrebbe colpito il coetaneo più volte alle gambe al culmine di una lite legata al controllo dell'aria da parte di una presunta baby gang. Il ragazzo è stato soccorso, mentre la 12enne è stata disarmata e accompagnata al comando insieme agli altri minori presenti. Denunciati anche i genitori della giovane per l'ipotesi di abbandono di minore. Indagini in corso. Cambiamo argomento. Scatta l'allerta arancione della Protezione Civile della Regione Campania per le ondate di calore. Dalle 8 di oggi fino alle 20 di lunedì sono attese temperature fino a 5-6 gradi sopra le medie stagionali, con valori percepiti vicini e superiori ai 40 gradi. Le aree più esposte sono le province di Benevento e Caserta, con le autorità che raccomandano di evitare di uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, limitare gli spostamenti e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili e animali domestici. La chiusura con lo sport, il calcio, termina la fase a gironi dei mondiali, delineato il tabellone dei 16esimi di finale. Niente da fare per la Scozia di Scott McTominay e l'Uruguay di Matias Oliveira, con entrambe le nazionali che sono state eliminate. Passano invece il turno il Belgio di Lukaku e De Bruyne, che adesso sfiderà il Senegal di Koulibaly, e l'Olanda di Nualang, che invece affronterà il Marocco. Si parte già stasera alle 21 con Canada-Sudafrica per il primo dei 16esimi di finale. Intanto la prossima settimana dovrebbe finalmente arrivare il via libera per l'annuncio di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli. Intanto gli azzurri sono attivi sul mercato e sfidano l'Atalanta per Mario Ghila e l'Inter per l'esterno Calaili. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
2: Con il Black Friday d'estate.

199 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CCF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
3: Sotto costo!
2: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4x980ml, 3,97€.
3: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MGZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 x 980 ml, 3,97 €.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
4: Con il Black Friday d'estate di

0: 299 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4 x 980 ml, 3,97€.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it!
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
2: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Stare con te è perdere, sì, è perdere.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida, cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto, detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97€.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
3: Sotto costo!
2: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 euro. Svelto detergente piatti al limone, 4 per 980 ml, 3,97 euro.
3: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4x980 ml 3,97 €.
1: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
2: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Legendary Dance.
2: Legendary Dance, Kiss Kiss Napoli.

sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. M'ha guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto

0: ragazzi, benvenuti a Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, que están en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami, por Radio Kiss Kiss Napoli, sábado y domingo.
0: Il nostro appuntamento con la grande musica latina, chiaramente Gino Latino e Oscar, da questi microfoni de fuego di Miami. Come stai?
1: Sì, sì, tutto bene? Sì, sì, un pochito di calor, Gino, aquí estamos dentro de poco, nos vamos para la playa.
0: Ma partiamo con questa grande classifica latina, partiamo con la nostra numero 20, Maluma,
1: con su ultima produzione.

0: esta rica salsa de su última producción, un disco muy variado, salsa, vallenato y también reggaetón un poco, o sea, se llama Volver.
1: Volver, chiaramente torna Maluma qui a Momento Latino, nella nostra super classifica latina Top 20 che ascoltate su Radio Kiss Kiss Napoli sabato e la domenica da mezzanotte a luna in Italia e in Europa.
0: Miami, toda Latinoamérica desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Il nostro grande appuntamento con la musica latina, chiaramente Gino e Oscar, per portarvi in un po' di sole, un po' di mare, no? Nelle vostre giornate fredde, che per chi ci ascolta in Francia, in Germania, tramite DAB.
0: Bueno, Europa già sta facendo un pochino di calor, già.
1: Ma andiamo avanti con la nostra classifica, siamo arrivati alla numero 19.
0: Y nos vamos con esta rica bachata de Yalil López, Más Bella.

0: Y hemos escuchado esta rica bachata de Yalil López. Nosotros le damos las 20 más pegadas a nivel mundial.
1: El nostro appuntamento con la musica latina, chiaramente momento latino, con tantissime baciate, tantissime salsa all'interno di questa classifica, è diventata sicuramente una classifica tropical totalmente, pochissima musica urbana.
0: Sì, nosotros le damos un poquito de todo para sus oídos.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina ogni sabato e domenica da mezzanotte all'una qui in Italia, mentre negli Stati Uniti dalle 18 alle 19 ci porta sempre tantissimo sole, tantissimo mare.
0: Un
1: no?
0: Poquito de calor y un poquito de playa, y nos vamos con la posición número 18 con esta rica bachata de Manuel Turizo.

0: sabato e domingo.
1: Il nostro appuntamento con Momento Latino, ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate le nostre classifiche, ascoltate tanta musica latina. Dove? Su Kiss Kiss Latina, che l'ascoltate chiaramente sul nostro sito Radio Kiss Kiss.
0: Sì, come sempre nosotros se lo damos sabato e domingo, Oscar y Gino, y nos vamos con la posición número 17.
1: Alla numero 17 troviamo

0: Se volete ascoltarci ovunque voi siate, allora scaricate l'app di Kiss Kiss Napoli, così la nostra musica sarà sempre con vosotros.
1: Sì, sì, para que nos escuchen a donde ustedes quieren, descarguen la aplicación Radio Kiss Kiss Napoli para que nos escuchen siempre.
0: Ma siamo arrivati alla numero 16.
1: Con Jean y Alex, con Lo Tenías Callao.

0: dedicada para ti, lo tenías calladito, ¿no?
1: No, guarda, veramente siamo persone che qualsiasi cosa pensiamo lo diciamo in maniera molto tranquilla, molto libera, ¿no?
0: Tú tienes las cosas escondidas.
1: No teníamos niente nascosto, anzi siamo abbastanza liberi e vi invitiamo chiaramente a venire qui a Miami a festeggiare i nostri aperitivi qui a Ocean Drive, ragazzi, vi invitiamo pubblicamente.
0: Ah beh, claro, nos ven siempre, a mí me ven siempre con una rubia, todo el mundo.
1: Siempre, Oscar chiaramente nel suo bar preferito, che è il Mangos, qui a Ocean Drive, quindi quando arrivate qui, chiaramente se siete in viaggio di nozze oppure venite a farvi una bellissima vacanza qui a Miami, pensate che a Oscar lo potete incontrare spesso e volentieri
0: al Mangos Tropical.
1: Ma noi continuiamo con la musica latina, chiaramente a farvi compagnia ogni sabato e domenica, la nostra super classifica che vi tiene sempre muy muy caliente. Andiamo avanti, siamo arrivati alla numero 15.
0: Come sempre nosotros le damos muchos estrenos y nos vamos con Fresco con su última producción. Quédate.

0: artista cubano che vive a El Salvador, insomma ha fatto tanti successi, ma tra cui questa è una nuovissima canzone che troverete all'interno di Momento Latino.
1: Sì, però è cubanissimo, 100%.
0: 100%. Salutiamo Fresco che prossimamente l'avremo in diretta con noi qui a Momento Latino, ma andiamo avanti con la nostra classifica. Salutiamo tanti amici che ci stanno ascoltando, salutiamo il nostro amico Massimo Cappiello che ci ha mandato tantissimi saluti, salutiamo Vincenzo Petrucci che ci segue da Napoli, veramente abbiamo tanti amici che seguono Momento Latino Hits.
1: Sí, un saludo muy especial a toda la gente que está en sintonía siempre con nosotros y nos vamos con la posición número 14 con

0: Gianni Vendemmia che ci ascolta sempre.
1: Sì, come sempre, sta sempre in sintonia con nosotros il sabato e domingo.
0: The Angels of the Night. Ma continuiamo con la grande musica latina e soprattutto salutiamo tutti gli amici latini che ascoltano il Momento Latino, che ne sono veramente tantissimi.
1: Sì, sì, Colombia, Venezuela, Cuba, Perù, Santo Domingo, a toda la gente linda de Latinoamérica.
0: Andiamo avanti con la nostra super classifica latina, ragazzi, ma siamo arrivati alla numero 13.
1: Y nos vamos por un pendejo no se llora con Manuel Turizo. Otra.

0: Si è dedicato molto alla bachata e al merengue.
1: Veramente uno degli artisti che insomma ha fatto tantissimo e fa ancora molta musica urbana e ha avuto tantissimi successi. Questa volta negli ultimi anni si sta dedicando un po' alla bachata. Ma bueno, non solo lui, ma non solo lui, Oscar,
0: sì,
1: non solo lui.
0: Tanta sì, todo el mundo si ha dedicato alla bachata e al merengue. También ahorita ultimamente in Italia dice che hay dos cantantes italianos che stanno cantando merengue.
1: Veramente ci sono tantissimi artisti anche italiani che si stanno un po' avvicinando a questo genere tropicale. Questa è una cosa molto

0: creciendo mucho a livello mondiale.
1: Ma andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 12.
0: E lo vamos con Randy Malcolm, il cantante Gente de Zona, junto a Diana Fuentes con Química.

0: Oscar, chiaramente questa canzone è dedicata a una bellissima donna che tu desideri. Quante volte hai dedicato questa canzone a qualche tua amore?
1: Tu sai a chi deseo ahorita io? La bailarina de Manuel Turizo, la deseo.
0: Veramente è diventato per te un incubo questo fatto, ne parli sempre.
1: Yo tengo que salir con ella, con Lilian. Tengo que salir con ella, ya me lo metí en la cabeza.
0: Quante volte avete dedicato questa canzone alle vostre muer? Ragazzi, scriveteci a Momento Latino, raggiungeteci sui nostri social, ma andiamo avanti con la nostra super classifica latina. Siamo arrivati alla numero 10.
1: Y vamos con el conejo Bad Bunny con Nueva York.

0: Aspettiamo qui a Miami, tra poco parte il nostro aperitivo qui a Ocean Drive, chiaramente tutti i bar sono pronti per il nostro chiaramente cocktail. La nostra classifica messa in filo di fusione durante la nostra messa in onda su tutti i bar, quindi tutti i turisti stranieri che sono qui ci ascoltano.
1: All'abierto, all'abierto, la gente non può salutare.
0: Noi ci siamo già trasferiti qui nel gabbiotto qui a Momento Latino, nel gabbiotto di fronte Casa Versace, per trasmettere Momento Latino on the beach. Molti turisti che passano e fanno anche qualche foto, Oscar.
1: Claro.
0: Fermata
1: claro.
0: Qualche bella ragazza.
1: Sì, sì, sì, sempre, sempre. Tu sai che aquí está lleno de turistas.
0: Ma andiamo avanti con la nostra super classifica latina.

0: questa canzone, questa salsa romantica.
1: Sì, salsa romantica muy a los años 90.
0: Veramente è stata una delle canzoni che è salita anche tantissimo qui a Momento Latino, ma rimane con noi già da moltissimo tempo, una bellissima salsa romantica, una bella poesia.
1: Sì,
0: una poesia d'amore.
1: Sì, una canzone di amor, come si dice.
0: Ragazzi, ma se volete ascoltare tutta questa musica, chiaramente seguite Kiss Kiss Latina, la nostra radio web che potete trovare sul sito Kiss Kiss.
1: Y nos vamos con la posición número 7 con Belé, de la nueva generación del mundo urbano. No tiene sentido.

0: Directamente dalla Colombia, Belé, ¿te gusta?
1: Sí, es uno de los cantantes jóvenes que está yendo muy fuerte a nivel mundial. Me parece que junio y julio está en tour en Europa.
0: Ah, chiaramente è partito anche il tour di Belé, che non solo sei in Europa, sta girando un po' tutto il mondo. ¿Te gusta questo artista?
1: Sì, claro, claro. Bueno, ahorita, ¿sabes quién está en Europa? Bad Bunny.
0: Veramente.
1: Me parece que ya hizo un primer concierto
0: en
1: Barcelona y me parece que hizo 68.000 pagantes.
0: Mamma mia, toccherà chiaramente anche Milano, lo avremo
1: sì,
0: anche in Italia.
1: Milano. Dos fechas, dos días seguidos en Milano.
0: In Milano. Chiaramente Bad Bunny, uno dei personaggi latini più importanti, come abbiamo già detto precedentemente, arriverà in questo grande tour e chiaramente arriverà per la prima volta in Italia e sarà con due date a Milano. Ma andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 6.
1: Y nos vamos con esta nueva entrada de Tito Nieves, como lo llaman, el tenor de la salsa. Bailemos con esta rica

0: Nieves, non solo il tenore, anche il Pavarotti della salsa, no? È dimagrito un po', Tito Nieves.
1: Sì, sì, sì, è arrivato, è arrivato.
0: L'abbiamo incontrato a Miami qualche anno fa, è stato qui con noi e l'abbiamo visto molto dimagrito. Veramente.
1: Sì, sì, ha rebajado mucho, sta flacco, come si dice.
0: Tito Nieves, che è tornato chiaramente in classifica, questa canzone è molto bella, questa salsa si chiama Bailemos.
1: Sì, è una curiosità, bellissima canzone, ti chiedo di dire una curiosità. Todos los salseros, Gino, tienen ya casi más de 70 años. Estaba viendo la edad de todos.
0: Sí, veramente i grandi salseri que han fatto la storia y veramente son tutti molto adulti, ¿no? Han fatto
1: todos, todos, todos. Estaba viendo el otro día la edad de casi todos, todos, 70, 76, 80. Bueno, pero el rey que tiene más edad, ¿sabe? Willy Rosario, 102 años.
0: Mamma mia, veramente hai fatto una bella ricerca, no, sugli anni. Willy Rosario è
1: 102 anni, lo dico in italiano, perché 102 años y todavía canta.
0: Canta ancora, riesce a cantare ancora bene.
1: Sì, sì.
0: Ragazzi, torniamo alla classifica latina, siamo arrivati alla numero 5, dove troviamo un altro grande storico, Daddy Yankee.
1: Con Bizarrap, el argentino, con Music Section 066.

0: Latino con Music Session volume 66.
1: Sí, sí, bellísima. El regreso, como se dice, de The King. Y nosotros le damos siempre novedades aquí en Momento Latino. Es el party del fin de semana, sábado y domingo, por Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Salutiamo tanti amici, ma salutiamo anche la nostra Martina che ci ascolta da Udine, chiaramente è una nostra fans di Momento Latino.
1: Martina, che sta incominciando, saludos.
0: Che sta incominciando a ballare salsa, lo sai?
1: Sì, sì, anche sì, sta, las primeras armas, come si dice.

0: ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate la nostra radio web Kiss Kiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it.
1: Sì, sì, esta canzone. Esta canzone, Gino, tu quando passa una linda mujer, ¿cómo le dices?
0: ¿Dónde?
1: Cuando pasa de frente de ti por la calle, ¿cómo le dices? Yo cuando le digo, cuando pasa una bellísima mujer, yo le digo, ¡qué mamacita!
0: ¡Qué mamacita! ¡Qué bella ragazza!
1: Bueno, son dicho.
0: Ragazzi, siamo a Miami, que son tantissime ragazze bellissime che ci stanno aspettando.
1: Son dicho en español, latino, muy caribeño.
0: Eppure Oscar riesce ad avere ancora un grande fascino con le turiste. Dovete vedere che qui lo stanno aspettando per le foto. Oscar comunque rimane sempre, anche tu rimani sempre giovanissimo, sai Oscar? Vabbè, abbiamo parlato, claro, prima dell'età, sì, che passa.
1: Sì, sì, la età vuela, però bueno, aquí estamos.
0: Ma andiamo avanti con la grande classifica, siamo arrivati quasi alla fine, adesso siamo sul podio, le ultime tre. Numero 3, Luis Fonsi insieme a Fade.
1: Con Cambiaré, con esta rica salsa.

0: Beyoncé, Gino, ¿te acuerdas con Despacito cómo fue una hit mundial?
1: Una hit mundial insieme a Daddy Yankee. Veramente è stata una grande canzone, una delle canzoni che ha fatto miliardi di visualizzazioni.
0: Por quantos años se escuchó? Dos o tres años.
1: Mamma mia, veramente è stata con noi in classifica tantissimo tempo. Veramente è stata una delle canzoni
0: più importanti. Pero todavía mucha gente lo escucha, sabe? Yo veo que mucha gente su Spotify, sui social la escuchan.
1: Ragazzi, ma siamo quasi alla fine di Momento Latino, siamo arrivati al numero 2.
0: Y nos vamos con el rey de la salsa, Marc Anthony, junto a Nati Peluso, como en el

0: Marc Anthony rimane il Salsero che ha dei numeri altissimi, no? Il Salsero di oggi è uno dei personaggi che, insomma, ogni volta che esce con qualche canzone, anche se a me questa canzone non è che mi piace tantissimo. Te gustati?
1: Bueno, sì, muy tipo romantica, una salsa romantica un pochito más lenta.
0: Però è una canzone che funziona molto e a Momento Latino la troviamo alla numero 2.
1: Claro, nosotros le tenemos que dar siempre las novedades que salen a nivel mundial.
0: Ragazzi, passiamo quasi alla fine di Momento Latino. Adesso dobbiamo ascoltare solo la grandissima number one.
1: Romeo Santos, Prince Royce con Ay San Miguel.

0: è il re della baciata, no? Il principe, il Prince Royce, il re della baciata, rimane sicuramente Romeo Santos.
1: Che gran unione!
0: Che grande unione! Hanno fatto questo album insieme, tantissimi successi, sono in tour in tutto il mondo, arriveranno anche in Italia prossimamente. Non possiamo dire nada, no?
1: Sì.
0: Ma termina qui il momento latino, grazie per essere stati con noi, vi lasciamo con la grande musica di Kiss Kiss Napoli.
1: Hasta luego, hasta la

sa che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.